Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto trova una lacrima.

ma quel giorno fu diverso. E il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista, e poi punta sul barista. Al rombar della minaccia, il barista cambia faccia, e per non finire male, si traveste da cinghiale, che qua arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky, e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale. Not

La favola di oggi ci insegna che studiare apre la mente nell'ignoto, poi ci fa viaggiare e ci fa scoprire tante cose belle, talvolta può salvare la pelle e talvolta può salvare

0: grazie.
1: Dove te ne vai?
0: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli,
1: certo,
0: e un olio,
1: certo.
0: E...
1: Marie! Le baguette! Frigo!

0: Salve!
1: Lei come sta? Vorrei, sei uomo?
2: È troppo caro!
3: La vita mia di certo cambierà!
4: Ah, bella!
5: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
4: Lo hai già finito?
5: L'ho letto tutto d'un fiato, ha niente di nuovo.
4: Sei venuta solo ieri.
5: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò questo.
4: Vuoi questo? Ma l'hai già letto due volte.
5: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
4: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
5: Ma signore.
4: Insisto.
5: Beh, la ringrazio. La ringrazio con tutto il cuore.
6: È una ragazza assai particolare. Lei legge sempre che vi è

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone.
1: Porta fortuna.
0: Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso.
0: Che sarei io? Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo.
1: La lascio volare. Le mando un bacio e la lascio volare.
2: Eccoci qua, bentornati bambini. Ciao DJ.
0: Ciao a tutti, ciao Lorenzo.
2: Allora DJ, come te la passi?
0: Me la passo benone, Lorenzo.
2: Ottimo, mi fa davvero piacere.
0: Senti un po', volevo raccontarti una cosa molto particolare che mi è accaduta e che mi è parsa così strana.
2: Cosa ti è accaduto? Raccontaci.
0: Una magia.
2: Cioè?
0: Praticamente, dunque, allora, è successo che ieri alla radio hanno mandato in onda una canzone che ascoltavo sempre tanti anni fa insieme ad un mio amico carissimo che ora non c'è più perché si è trasferito in un'altra città e faceva più o meno così. Senti, dunque, allora, caro mio amico, te tornerai tu, scrivi se no, capito?
2: Ottima intonazione, DJ.
0: Grazie, sono un
2: comunque
0: cantante.
2: Comunque, cosa c'è di tanto strano in questo?
0: Beh, la cosa strana, la cosa magica è stata che la canzone mi ha riportato alla mente il mio amico, tutti i momenti più belli che avevo trascorso con lui, capisci? Una magia! Cioè, è bastato chiudere gli occhi e quella musica mi ha riportato indietro nel tempo.
2: Wow.
0: Che so, quando pattinavamo, quando ci è cascato il gelato addosso e poi lui si è arrabbiato tanto, quando mi ha spiaccicato l'uovo in testa, allora gli ho detto ma no, non si fa così, quando gli ho dato un cazzottone nell'occhio sinistro, come se lui fosse accanto a me. Insomma, ho scoperto che la musica è una macchina del tempo.
2: E sì, hai ragione.
0: Sì.
2: La musica, DJ, ha il potere di rendere vive le nostre memorie, i nostri ricordi.
0: Già.
2: È la colonna sonora della nostra vita.
0: La colonna sonora?
2: Mm-hmm.
0: Non capisco. Cosa c'entrano ora le colonne, Lorenzo?
2: Allora, hai mai visto un film, DJ?
0: Certamente. Amo i film.
2: Beh, allora lo sai che molte scene del film sono accompagnate da una canzone o da una musica di sottofondo e che tutte insieme, appunto, sono la colonna sonora del film.
0: Ah. Ok, adesso ho capito, ma dove vuoi arrivare?
2: Voglio arrivare e voglio dire che alla fine anche il film della nostra vita ha una colonna sonora e ascoltare una canzone ci fa ricordare le emozioni, le persone.
0: È verissimo!
2: Ciò che pensavamo di aver dimenticato, improvvisamente la musica ce lo ricorda.
0: Ma è fantastico, bisognerebbe imparare le tabelline cantando, così non le dimentichiamo più, giusto Lorenzo?
2: Giusto, 3 per 8.
0: E 3 per 8, ovvio 24.
2: E 5 per 5.
0: 25.
2: No, 35, bravo.
0: Come 35? No, era 25.
2: Ah, ok. Ritornando seri, lo sai che le persone anziane, quando perdono la memoria e tutto intorno a loro diventa confuso e fragile, riescono ancora ad emozionarsi e a riconoscere le canzoni che hanno fatto parte della loro vita.
0: Beh, questo è straordinario, eh? E capita anche a te?
2: Cosa, di perdere la memoria?
0: Sì, ma no! Volevo dire, se ti è mai capitato di ascoltare una canzone che in qualche modo ti ha fatto ricordare qualcuno, qualche momento della tua vita, eh?
2: Sì, ce ne sono tantissime.
0: Wow.
2: Ma una in particolare, ogni volta che l'ascolto mi fa tornare in mente i miei nonni, a cui ero molto legato e che da qualche anno non ci sono più. L'avevo scritta per loro e a loro piaceva moltissimo.
0: Beh, l'ascoltiamo, Lorenzo. Ti va o poi ti viene la malinconia?
2: Ma certo che l'ascoltiamo. E se viene la malinconia, la scacciamo via.
0: Va bene.

0: bisogno.
1: Quante crostate
0: se non vi avessi
1: fatto
0: qui,
1: nonna,
0: io so. Vi inventerei.
1: Quante barzellette vi avrà
0: raccontato
1: nonna. Quelle mani grandi che vi accompagnavano a scuola. I nonni sono davvero importanti. Già, hai proprio ragione, Lorenzo.
0: Se non ci fossero, bisognerebbe inventarli. È per questo che ho scritto loro questa canzone.
1: Lo sai che al parco ci sono sempre tantissimi bambini con i loro nonni? Nonni che giocano a calcio con i loro nipotini. Poi alcuni, avendo il bastone, hanno anche proprio tre gambe, no? Quindi possono anche divertirsi un sacco di più. Nonni che insegnano ad andare in bicicletta. Nonni che fanno il giro tondo, oh, che giocano a nascondino, che fanno la mosca cieca, che ammazzano un sacco di zanzare qui nei parchi. C'era persino un nonno che sapeva fare una magia.
0: Una magia? Che magia, DJ?
1: Faceva apparire e scomparire Gigino e Gigetto.
0: Ah, Gigino e Gigetto, sì, che stanno sul tetto.
1: Sì, proprio così. Cioè, lo sai fare anche tu?
0: Ma certo, DJ. Mia nonna mi faceva sempre questo gioco.
1: Dai.
0: Ed io impazzivo a capire come riuscisse a far volare Gigino e poi Gigetto e poi a farli tornare. Poi però un giorno ho scoperto il trucco.
1: Davvero? Io non ci ho capito niente. Me lo dici anche a me?
0: Ok, proviamo. Vediamo se ce la fai questa volta.
1: Sì, vediamo.
0: Senti cosa ho scritto.
1: Sì.
2: Gigino e Gigetto stanno sul tetto.

0: Allora, vediamo. Questo è Gigino, questo è Gigetto.
1: Ok.
0: Vola Gigino, torna Gigetto. Uffa, lo vedi, non tornano.
1: No, tornano. Facciamole insieme.
0: Sì.
1: Così.
2: Vola Gigino, vola Gigetto, torna Gigino, torna Gigetto. Vola,
0: allora,
2: Gigino,
0: se vola Gigino, vola Gigetto, torna Gigetto,
2: torna Gigino,
0: torna Gigino, e poi Gigetto, vola Gigetto,
2: vola Gigino.
0: Non c'è,
2: vola,
0: no, Gigetto, guarda, Lorenzo, io non capisco,
2: torna,
0: non
2: Gigino,
0: capisco, ma come
2: torna,
0: fai?
2: Gigetto.
1: Ciao bambini, a presto!
0: Ciao, ma io non ho capito niente, però. Vabbè,
1: riprova, ma... riprova.
0: Vola Gigino,
2: Gigino,
0: vola Gigetto,
2: vola, Gigetto,
0: vola Natalia
2: Gigino,
0: San Giorgio alla regia,
2: torna, Gigetto,
0: torna Francesco Napoleoni,
2: Gigino,
0: alla parte tecnica.
2: Vola,
0: dunque,
2: Gigetto,
0: se vola Gigino,
2: Gigino
0: e Natalia, parte
2: Gigetto,
0: regia,
2: torna,
0: non ci ho capito niente.

0: Krood, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao bambini! Sapete che cosa avrei voglia di fare? Un bel gioco. Ma vorrei che fosse un gioco inventato, dove tutto si trasforma con la fantasia. Per esempio, la mia sedia diventa un'astronave e io sono un astronauta in viaggio nello spazio profondo. E mentre sto attraversando una galassia lontana, lontana, ecco che all'improvviso si accende la radio di bordo.
1: Attenzione, messaggio urgente per Armando. È urgentemente richiesta la sua presenza.
0: La mia presenza? Che cosa è successo?
1: Ripeto, è urgentemente richiesta la sua presenza.
0: Ma chi è che parla? E poi dove dovrei andare?
1: Qui.
0: Ma qui dove?
2: Insomma, va a venire, sì o no?
0: Ma chi è che parla? Ma sei tu, Krood?
1: No, ma quale Krood? Sono il barista di Radio Kids.
0: Il barista?
1: Sì, il barista.
0: Ma e come ti chiami?
1: Krood.
0: Ah, Krood!
1: No, dicevo Crudenzio.
0: Crudenzio?
1: Sì, Crudenzio Crudini.
0: Sì.
1: Adesso però presto, Armando, raggiungimi al bar.
0: Sì, ma che cosa succede?
1: Ma non posso parlare, corri, Armando, corri!
0: D'accordo, Crudenzio. Scusate, bambini, devo interrompere il collegamento. Torno subito.
3: Ci è cascato, se n'è andato, ne approfitto. Sa, prova. Ciao a tutti, sono Krood e questo è un messaggio per gli amici di Radio Kids. Io sono buono.
0: Krood, ma che cosa stai combinando?
3: Armando, cosa ci fai qui?
0: No, cosa ci fai tu, Crudenzio Crudini, detto Krood?
3: Ti stavo cercando, ma tu stai sempre al bar, Armandino.
0: Non stavo al bar e non chiamarmi Armandino!
3: Sei più bello quando ti arrabbi.
0: No, io non credo di potercela fare. Ci provo, lo giuro, ma non credo.
3: Ma per favore, non perdiamo tempo. Devo compiere la mia buona azione quotidiana.
0: Senti, Crudenzio Crudino dei miei stivali, da quando sei diventato buono e cerchi di aiutare il nostro pianeta, la Terra rischia molto, ma molto di più di quando cercavi di distruggerla.
3: Alle volte sei un po' contorto, Armandino.
0: Krood, torna in te, ti prego, ritorna cattivo.
3: Quanto sei spiritoso. Adesso ascolta, il tema di oggi è l'educazione dei bambini.
0: No, l'argomento è bellissimo, però non so perché, ma detto da te mi preoccupa.
3: Sai, Armandino, su Kot, il mio pianeta, l'educazione dei piccoli è al primo posto per importanza.
0: Beh, questo sono contento di sentirtelo dire, anche da noi sulla Terra.
3: Per favore, non interrompere, non è educato.
0: No, adesso sarei io il maleducato. Ma si può sapere cosa sta succedendo?
3: Vabbè, fammi continuare. Ma se l'educazione è importante,
0: sì,
3: ancora di più lo è il gioco.
0: Ah.
3: I bambini giocando imparano. Il gioco è apprendimento.
0: Ma bravo, Krood. Sono d'accordissimo. Poi lo dicevano anche importanti maestri come Bruno Munari, Gianni Rodari. Ma che cosa mi fai fare?
3: Banda alle ciance. Il motto di oggi è giocando si impara. Vedrai, ti stupirò. Sì!
0: Mamma mia. E Krood, devo dire la verità che mi stupisce ogni giorno di più. E speriamo che non combini dei disastri. Certo, giocando si impara è un bellissimo motto. Però ho paura che sotto sotto ci sia qualcosa. Vedremo.
4: ABC Jazz. Let's say your ABC.

0: Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-N-Z.
1: That's right.
0: I know.

0: Eccoci di nuovo insieme. Sapete cosa vi dico, bambini? Questa volta voglio dare davvero una possibilità a Crude. Ma sì, perché l'idea che giocando si impara mi convince, mi appartiene, è proprio qualcosa in cui da sempre ho creduto. E quindi chissà che questa volta Crude non faccia davvero qualcosa di buono. Chiamatemi illuso, chiamatemi ingenuo, chiamatemi...
1: Armandino!
0: No, ma non chiamatemi mai Armandino, vi prego!
1: Armandino, sei pronto per la buona azione del giorno?
0: Ne stavo parlando adesso con i bambini. Bravo. Sì, Crude, sono pronto, mi hai convinto, davvero.
1: Lo sapevo. Allora faremo come si fa su Kot, il mio pianeta. Senti, divideremo i bambini in due gruppi,
0: sì?
1: Che dovranno insultarsi, litigare, darsi degli spintoni.
0: No, ma come? Ma Crude, ma è orribile.
1: Lo so, sono un genio. Dovranno umiliarsi l'un con l'altro,
0: ma no.
1: Fino al gesto estremo. Ruberanno la bandiera della squadra nemica e la calpesteranno.
0: Ma che orrore.
1: Vedrai, sarà un successone, un'esperienza indimenticabile. Arrivo, bambini.
0: No, aspetta, Crude. Non mi sembra affatto un'idea geniale. E adesso chi lo ferma? Ecco, adesso sono preoccupato. L'unica speranza è che ancora una volta i bambini riescano a ribaltare la malvagia buona azione di Crude. Forza, bambini!
1: Dove sbaglio? Ditemelo dove!
0: Sta piangendo. Buon segno, il senso armandifero del pericolo si sta calmando.
1: Non è possibile, sono un disastro.
0: Ma no, Crude, dai, non fare così. Sii mostro.
1: Hai ragione, ma non è facile, sai.
0: Beh, con te, Crude, nulla è facile. Però continua a raccontare che cosa è successo.
1: Allora, ho diviso i bambini in due squadre, che ho messo l'una di fronte all'altra.
0: Sì.
1: Ho dato a ciascun gruppo una bandiera da strappare, calpestare, offendere.
0: Ma che orrore.
1: Loro erano contenti. Tantissimi.
0: Ah.
1: Avresti dovuto vedere, saresti stato fiero di me.
0: Ah sì? E che cosa è successo dopo?
1: Poi ho urlato: adesso rubate la bandiera!
0: E?
1: I bambini hanno... Non ci crederai mai!
0: Hanno giocato a ruba bandiera!
1: Come fai a saperlo?
0: Intuito armandifero.
1: Beh, il tuo intuito ha ragione. Giocavano, ridevano. Ah. Se qualcuno di una squadra perdeva, quelli dell'altra lo incoraggiavano, lo applaudivano.
0: Ma che bellezza.
1: Cosa?
0: No, intendo dire che tristezza, non sai quanto mi dispiace.
1: Anche a me, sono disperato.
0: Però, Crude, guarda, ti hai veramente fatto una buona azione, sai? Perché?
1: Perché? Non dire altro. Non infierire, sono un fallito.
0: Ma
1: perché?
0: No.
1: Proprio a me. Perché? Proprio a me!
0: È andato. E anche questa volta ce la siamo cavata! Grazie ai meravigliosi, imprevedibili, inimitabili bambini della Terra! E io posso riprendere a giocare! Dunque, allora, come vi dicevo, la mia sedia è un'astronave. E io viaggio nello spazio profondo e sto attraversando una galassia lontana, quando all'improvviso sento una voce che si accende, che viene dalla
2: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Mirko Buonomo. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
3: Allora, forza, spingete questa torre.
4: Un attimo.
3: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
1: Guardi che io ho soltanto cinque mani.
3: Io con tre piedi, che dovrei dire allora?
1: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Sono le truppe dell'angoscia che ci incontra ogni speranza lascia. E ne triamo nella testa della gente
3: e la riempiamo di sostanza ripugnante.
0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Bambine e bambini, genitori, nonni, zii, nipotini, cuginetti e cuginette, pupazzi e peluche, un super saluto radiofonico, un abbraccio da me, Armando Traverso. Sta per iniziare una nuova puntata di...
1: Bigete!
0: Ciao Lellina!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: Ciao Armandissimo!
1: Sentite!
2: È tornato il vento ghiacciolo!
0: E quando si alza il vento che arriva dai paesi del nord...
1: Ci racconti una leggenda!
0: Infatti questo vento speciale mi sussurra alle orecchie tante storie che si raccontavano tra gli antichi popoli della Scandinavia.
1: I vichingoli!
0: I vichinghi!
1: E qual è la storia di oggi?
0: Beh, sapete che i vichinghi adoravano tanti dei diversi. Mm-hmm. E oggi il protagonista della leggenda è Freyr, il dio del sole.
1: Oh, doveva essere molto...
2: Giallo, il sole giallo.
0: Beh, in effetti, Lallo, questo dio aveva i capelli d'oro, wow, splendenti come i raggi del sole. E poi, come gli altri dei, aveva dei superpoteri. Bastava che schioccasse le dita e il grano cresceva nei campi e la frutta maturava sugli alberi.
1: Mi piacerebbe avere i superpoteri di Freyr.
2: Io sugli alberi ci farei crescere i coni gelato. Adesso ci provo,
0: Dai.
2: No, non ci riesco, mi tappino.
0: Eppure, nonostante questi superpoteri, Frey non era felice.
1: Poverino, e perché?
0: Ve lo dico subito dopo aver ascoltato un messaggino dei nostri piccoli amici.
3: Ciao, la mia giochizza, io mi chiamo Anidia. E appena nato il mio fratellino, vorrei dedicargli una canzone, Ladybug.
0: Vanita, ma che bellezza, evviva! È nato il fratellino, un grande, grandissimo saluto affettuosissimo a tutte e due. E tra poco ascolteremo la canzone che ci hai chiesto. E intanto io ricordo a tutti voi di mandarci i vostri messaggini al numero WhatsApp che è
4: 347-411-2726.
0: Ma adesso torniamo volando con l'immaginazione alle storie degli dei del nord.
1: Ci hai detto che il dio Freyr era un po' triste, poverino.
0: Eh sì, perché nonostante avesse dei poteri bellissimi, di far arrivare la primavera, di far crescere i frutti sugli alberi, bastava che schioccasse le dita, sentiva che nella sua vita mancava qualcosa. Così, un giorno camminò fino al palazzo del re degli dei, Odino. In quel momento Odino non c'era e Freyr di nascosto si sedette sul trono del capo degli dei.
1: Oh, ma non era vietato?
0: Sì, Lellina. Però Freyr non riuscì a resistere perché dall'alto di quel trono si poteva vedere tutto il mondo. Mari, montagne, deserti, colline.
2: Ma praticamente non era un trono, era un aeroplano.
0: Più o meno, anche se gli aerei a quel tempo non esistevano. Ma che cosa attirò la sua attenzione secondo voi?
1: Un prato fiorito.
2: Un mare di cioccolata.
0: No, una bellissima gigantessa di nome Gerd. E se ne innamorò subito.
1: Quindi questa è una storia d'amore, già mi piace.
0: Però il seguito arriva dopo la canzone che ci ha chiesto Anita.
5: Je m'appelle Marinette, une fille comme les autres. Mais quand le destin me choisit pour lutter contre les forces du mal, je deviens Miraculous Ladybug.

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
1: E Armandissima.
0: E noi torniamo subito nelle terre dei vichinghi in compagnia di Freyr, il dio del sole. Il giovane si era perdutamente innamorato della gigantessa Ger da quando l'aveva vista. Non mangiava più, di notte non riusciva più a dormire.
2: Ma non poteva prendere una tazzona di camomilla?
3: Ma Lallo, il dio era troppo innamorato.
0: Eh sì, è vero, Lellina. Un giorno Freyr chiamò il suo fedele servitore, che era un elfo, e gli disse: corri da Gerd, nel regno dei giganti, e dille che la voglio sposare. L'elfo in realtà era un tipo magrolino e gracile, e si lamentò: non ci voglio andare in mezzo ai giganti. Ma alla fine si lasciò convincere.
3: Sì, il suo padrone era troppo triste.
0: È vero, Lella, e l'elfo gli era molto affezionato, quindi attraversò lande deserte e terre ghiacciate, finché arrivò da Gerd.
2: Non so perché, ma secondo me la gigantessa non lo vuole sposare, questo mister dio del sole.
0: E infatti, e più l'elfo magnificava il suo padrone e spiegava che Freyr era un dio potente, bello, forte, invincibile, più la gigantessa sbuffava e annoiatissima diceva:
4: uffa, non ho bisogno di un marito, sto bene da sola.
0: Povero Freyr. A un certo punto Gerd stava per rientrare a casa, sbattendo la porta in faccia all'elfo.
2: Ma che caratteraccio però, eh.
0: Sì, hai ragione, Lallo, finché...
3: Finché?
0: Ve lo racconto subito dopo la canzone.
2: No, non male.

0: E allora siete pronti per sapere e ascoltare come va a finire la storia del dio Freyr e della gigantessa Gerd che non ne voleva sapere di lui?
1: Sì!
0: L'elfo servitore era disperato. Gerd non ne voleva sapere di Freyr. Alla fine, quasi in lacrime, l'elfo dice:
2: ti prego, ascoltami. Freyr non mangia più e non dorme più. Sono preoccupato per lui. Chiede soltanto di poterti stringere tra le braccia almeno una volta.
1: Ah, oh, com'è romantico.
0: A quel punto la bella Gerd cambiò tono. Le ultime parole dell'elfo l'avevano colpita. Alla gigantessa non importava che Freyr fosse un dio potente e forte. Voleva solo che le volesse bene.
3: Ma mi sembra giusto, brava gigantona!
0: E così Gerd acconsentì a incontrare Freyr su una spiaggia all'ora del tramonto.
1: Ah, sempre più romantico!
0: I due giovani passeggiarono in riva al mare, cullati dal rumore delle onde, e da quel giorno vissero sempre insieme.
4: Felici e contenti!
0: Proprio così!
1: Ah, questa leggenda mi è piaciuta tantissimissimissimo!
3: Anche a me, sono un cavallino tenero io!
0: Adesso però ci dobbiamo salutare, ma vi prometto che ve ne racconteremo tante altre! Appuntamento qui, con un'altra leggendaria puntata di... E noi ci dobbiamo salutare, ma voglio ringraziare lo scoppiettante Piero Marcelli, amico di Lallo, e Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lella. E poi un ringraziamento super a Lorenza Cingoli, che digita continuamente sui tasti dei computer e scrive le puntate insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che sposta, taglia e compone le puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima. Ciao.

Su un campo di grano che dirvi non so, un di paperina col babbo passò e vide degli alti papaveri al sole brillare e lì.

0: Quanto mi invidio! Non tutti hanno l'opportunità di affrontare le indicibili paure del misterioso ignoto. Sofia si va. È solo questione di un attimo e il gruppo partirà. Che cosa c'è dietro l'angolo? Proprio non si sa. Ma ascoltate, non conoscete i pericoli che troverete. Il momento di gloria è a un passo da qua. Ah sì, un successo sarà. L'avventura, ma che bella che è! Portate l'essenziale, vi dico io cos'è. La forza, baldanza, cuore, coraggio e contro gli attacchi del teschiosauro. Il vantaggio, l'avventura, il tuo cuore cattura. Ma dell'oscurità non avere mai paura. Gli artigli, le zanne, le fughe, i guai. E preso dall'entusiasmo a casa non tornerai. Questo è il bello dell'avventura. Non resti mai a mollo. Ma se non ti difendi lei ti prende per il collo. Puoi farcela se anche sei vicino al tracollo. Ci verrei anch'io insieme a voi. L'avventura, ma che bella che è. Quasi dimenticavo la parte migliore. Non solo salverete il vostro amico dal posto più pericoloso, cioè il teschio, ma dalla parte più pericolosa del posto più pericoloso, l'occhio del teschio stesso.
1: Oh, rabbia!
0: E tu, amico tu, marcerai sempre in testa ai tuoi. Ti aspetta l'amico a fretta, è qua. Su, guarda, la mappa macchie non ha. Col tuo senso dell'orientamento non ti sfuggirà. Sabbie mobili e burroni, lotta contro le avversioni. Stai attento ad ogni crollo. Ricorda che il destino di Christopher Robin è sotto il tuo controllo, Pooh.
2: Ma scusami, uffa.
0: Attento, Pooh. Questo è il bello dell'avventura, l'angoscia ed il terrore. Non riesco a pensare a qualche cosa di migliore.
1: Potresti venire con noi?
0: No, andate avanti, per favore. Fortunati, privilegiati e beati. Pronti ora? Su col mento, petto in fuori, pancia in dentro, tornerete vincitori. Questa squadra è il meglio che c'è. Grande

ben fritti, io amo i pesci e in voi no. Con questo il palato si stuzzica, la tecnica usata è classica. Con la massa tu spiani il merluzzo, poi gli fai un taglietto, gli tronci il pancin, quindi un poco di sale che dà il sapore. Sorbolè, ne ho perso uno. Sacrebleu, guarda un po', come hai fatto a fuggire proprio tu, succulento bijou. Non lo fare mai più nella salsa orsù, con un po' di farina all'espa. Non ti faccio alcun torto perché ormai sei morto, la sorte tu puoi ringraziare. Perché nella pignata il caldo ti schiatta, addio, pesolino.

Oggi il vento soffia e sibila e si piegano tutti gli alberi e le fronde già storniscono e con gran perplessità io direi che sia già pensabile. Eh sì, sembra ormai probabile, oh, che un giorno ventoso oggi per noi sarà. Direi che sia già pensabile, sì, sembra ormai probabile, molto ventoso oggi lo è di

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti e a tutti, io sono Chiara Anzolini.
2: E io sono Fabio De Pascale.
1: Siamo due comunicatori della scienza e lavoriamo all'Università di Padova come ricercatori per il Centro Nazionale per la Biodiversità, il centro che si occupa di tutelare la biodiversità italiana e del Mediterraneo.
2: Uno dei progetti più entusiasmanti che abbiamo seguito è stato la realizzazione di The Biodiversity Issue, un albo della collana Comics and Science di CNR Edizioni.
1: Nell'albo troverete una storia a fumetti intitolata Operazione Sciame, scritta da Alessandro Lise e disegnata da Sara Menetti, e in più alcuni articoli di approfondimento.
2: La storia è ambientata in un futuro non troppo lontano, in cui molti ambienti naturali esistono solo perché conservati all'interno di enormi musei, che però sembrano più delle banche ad altissima sicurezza. I protagonisti della storia sono Edward e Vandana, che devono intrufolarsi in uno di questi musei per compiere una missione molto rischiosa, di cui però non vi diremo altro, se non che ha un alto tasso di azione e importanti risvolti per il futuro della società descritta nella storia.
1: Oltre a questa avventura, troverete anche 6 articoli per approfondire i temi che vengono trattati nella storia e che aiuteranno voi lettori a capire meglio i tanti argomenti scientifici sulla biodiversità. Per esempio, troverete un articolo scritto proprio da noi due che parla della biodiversità a tutti i suoi livelli e un altro che parla invece di come possiamo convivere con tutte le diverse forme di vita.
2: Ma ora, Chiara, vogliamo dire come abbiamo lavorato a questo progetto?
1: Beh, certo, quella è stata la parte più divertente per noi. Un progetto di questo tipo ti porta a lavorare a stretto contatto sia con i ricercatori che con i fumettisti, che fanno due lavori molto diversi tra di loro. Noi, come comunicatori della scienza, abbiamo avuto il compito di avvicinare e far immergere Alessandro Lise e Sara Menetti nella quotidianità di chi fa ricerca con la biodiversità. E per farlo li abbiamo portati prima nella Laguna di Venezia e poi all'Orto Botanico di Padova, dove hanno incontrato, tra gli altri, anche Telmo Pievani, che ha parlato loro delle minacce alla biodiversità e di che cosa possiamo fare per evitarle.
2: Troverete tutto questo e molto altro sia in formato digitale che cartaceo nel The Biodiversity Issue, l'albo di Comics and Science realizzato dal Centro Nazionale per la Biodiversità.
3: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

anche il drago più potente che conosce gli ingredienti, l'usa quotidianamente.

0: carismi. Or ti dico la ricetta della perfida pozione. Mischia tutto senza fretta. Servire caldo per due persone.
1: E per dare un po' di gusto, una fetta di limone.

Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso, ma non mi raggiunse mai.

I volatori di tranci di pizza ogni ora del giorno e della notte, assaggiatori imparziali di bevande ai gusti più esotici, divulgatori di tutte le fattezze nefande di ogni genere di popcorn, questa puntata è per voi!

Devo ammettervelo, soffro il solletico sotto i piedi. E se anche voi appartenete alla mia parrocchia, beh, questo pezzo è per voi!

l'accento si... Ciao amici miei, ciao da DJ e ciao da Radio Kids, ciao da Pigiama Party, ciao a tutti insomma. E state bene, eh? Ci si sente presto. Ciao!

0: E in partenza il treno per Big Bang si parte in carrozza.
1: Che bel trenino! Ciao bambini!
2: Ciao Mimmi!
1: Ciao Lella, ciao Lallo!
2: Ciao Armando!
1: Allora, tutti pronti? Si parte per il treno!
2: Partiamo!
1: Sì,
3: che
1: sì.
3: Belle, dove andiamo?
1: Si parte per un nuovo quiz!
3: E come partiamo?
1: Ma in treno, ovviamente!
2: Non ho capito, facciamo il nostro quiz sul treno?
1: No, Lallo, il nostro quiz di oggi è sul treno!
2: Ah, quindi è già partito per i fatti suoi!
3: No, Lallo, cosa dici?
1: Intendevo dire che il nostro quiz di oggi è dedicato al treno e la nostra partenza non è una vera partenza, è solo un modo per cominciare la puntata di Big Bang.
2: Ah, adesso ho capito, ma non cominciamo con un po' di musica?
1: Sì, va bene Lallo, cominciamo con un po' di musica.

0: bella questa canzone dedicata al ciuf ciuf dei treni.
1: Sì, sì, sì. Ciuf ciuf. È vero, ed è cantata dai bambini del piccolo coro dell'Antoniano in un perfetto inglese. Oh. E come vedremo, i primi treni della storia sono partiti proprio dall'Inghilterra. Oh. Ma prima vi dico qual è la domanda del quiz di oggi. E ricordatevi che daremo la risposta
2: a fine puntata.
1: Grazie. Allora, la domanda di oggi è: come viene riscaldata la stazione di Stoccolma in Svezia?
3: Armando, ma con riscaldamento, no? È facile questa domanda.
0: Lallo, non devi rispondere tu.
1: Giusto, Lella. A parte, però, a parte quello, la risposta non è esatta. Oh. È chiaro che la stazione di Stoccolma è riscaldata con il riscaldamento, ma la domanda è: come funziona questo riscaldamento?
3: Allora è difficile.
0: Ma Armando, ci racconti qualcosa sui treni?
1: Certo, cioè. Lella, certo, sono qui per questo. Dunque, ditemi voi una cosa: come si chiamano le strade su cui si muovono i treni?
3: Si chiamano i trenari.
0: No. Ma no, Lallo, si chiamano binari.
1: Brava, Lella. Grazie. Si chiamano binari perché B significa due. E i treni corrono proprio su due lunghissime rotaie di ferro, chiamate appunto
0: ferrovie.
3: Beh, giusto. Si potevano anche chiamare trenovie.
1: Allora, vediamo se conoscete un altro nome. Come si chiama la testa del treno, quella che fa muovere tutti i vagoni dietro di lei?
3: Lo so, il capotreno.
0: Ma il capotreno non è una persona.
1: Sì, sì, Lella, sì, certo. Però lo sai che Lallo scherza sempre.
3: Sì.
1: La testa del treno si chiama locomotiva.
3: Sì, va, infatti lo sapevo. Volevo vedere se lo sapevate anche
1: voi. Ah, è così, eh? Sì, sì. Va bene, allora adesso vi racconto qualcosa di speciale sulla storia del treno. La prima locomotiva fu creata da un inglese di nome Richard Trevithick nel 1804, pensate, più di 200 anni fa, che tra l'altro, bisogna ricordarlo, andava a vapore.
3: No.
1: Sì, ma serviva solo per portare i carrelli carichi di carbone nelle miniere. Invece il primo vero treno passeggeri è stato inaugurato il 27 settembre del 1825, sempre in Inghilterra, e viaggiava a 9 km all'ora. Pianissimo.
0: Una lumaca.
1: Giusto, giusto. Invece in Italia il primo treno partì il 3 ottobre del 1839 e percorse solo 9 chilometri da Napoli a Peschici.
0: Poverino, chissà che fatica faceva a spostarsi.
1: Beh, forse gli mancava un po' di energia. Però adesso le cose sono cambiate, si viaggia tantissimo in treno. Pensate che oggi in Italia ci sono 16.700 chilometri di binari. Come se da Roma andassimo fino in Argentina, dall'altra parte dell'oceano.
0: Wow, ma allora partiamo a bordo di una nuova canzone?
1: Certo!

0: Bene, e adesso siamo tornati nello studio di Big Bang e vi ricordo subito qual è la domanda del quiz di oggi.
1: Ah, giusto.
0: Come viene riscaldata la stazione di Stoccolma in Svezia?
1: Ecco, non vale rispondere il riscaldamento, eh?
0: Esatto.
1: Bisogna dire come funziona questo riscaldamento.
0: Bravo, Lallo.
1: Grazie.
2: Armando, ma quanto vanno veloci i treni di oggi?
0: Super veloci. Pensa, Lella, che il più veloce del mondo arriva a 600 km orari, quasi quanto un aereo. Non va su in cielo, ma si muove a qualche centimetro sopra le rotaie, senza toccarle mai.
1: Ma davvero, davvero, davvero?
0: Davvero, davvero, davvero.
1: Ma io ho un po' paura però di volare in treno, eh. Già, ho paura di volare in aereo.
2: Io invece no, a me piace tantissimo andare in treno. Mi sento così sicura e coccolata su quelle belle poltrone, con quel rumore, con il paesaggio che scorre dal finestrino.
0: Beh, non hai torto, Lella. In effetti il treno è uno dei mezzi più comodi e sicuri, anche se... Anche se ci sono dei treni che percorrono delle zone molto particolari, per cui non è proprio rassicurante guardare fuori dal finestrino, ma non preoccupatevi, sono zone lontane.
2: E dove sono?
0: Il primo percorso è in India. Il treno viaggia su un ponte che si chiama Pampan Bridge, dove tira sempre un vento fortissimo e si rischia di finire in acqua.
2: Che paura!
0: Il secondo è in Giappone. C'è una linea che si chiama Tekamori Line e attraversa un vulcano attivo.
2: Oh, addirittura!
0: E il terzo in Argentina, dove il treno si chiama Treno tra le nuvole, attraversa ben 13 ponti e 21 tunnel e gira talmente in alto da arrivare proprio tra le nuvole.
2: Oh, deve essere bello però!
0: Sì, potrebbe essere un bel viaggio da fare, ma ce n'è ancora uno da ricordare. Si tratta di un treno che viaggia in Alaska, negli Stati Uniti, e si aggrappa proprio sulla roccia. È adatto solo a chi non soffre di vertigini, perché da un lato c'è la montagna e dall'altro c'è uno strapiombo altissimo.
1: No, io in Alaska non ci voglio proprio andare, eh.
0: Non andiamo in Alaska, stai tranquillo, no. Lallo.
2: Ma vi ricordate che carino il trenino di Dumbo l'elefantino?
0: Ma come no, e c'era anche una bella canzone. Ascoltiamola e subito dopo la risposta del nostro quiz.
3: In vettura, in vettura.

0: Ed eccoci qui, siamo pronti a darvi la risposta alla domanda del quiz di oggi, che era: come viene riscaldata la stazione di Stoccolma in Svezia? Con il calore delle persone.
1: Ma perché c'è tanta gente, allora fa caldo?
0: Beh, in un certo senso sì, Lallo, perché la cosa incredibile è che il calore delle oltre 250.000 persone che passano per la stazione centrale ogni giorno viene raccolto in dei tubi che lo trasformano in acqua calda, che poi viene spedita nel sistema di riscaldamento.
2: Wow, mi sembra un bellissimo modo per creare energia rispettando l'ambiente.
0: Brava Lella, proprio così. E voi che ne pensate, bambini? Vi piacciono i treni? E vi è piaciuta la nostra puntata di oggi? Avete anche voi da chiederci delle curiosità? O magari da proporci qualche domanda per il nostro quiz? Mandateci un messaggio al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347 411 2726.
0: Vi aspettiamo, quiz.
3: Ciao.

0: C'era una volta un orologio da muro che era stato appeso tutto storto. Le ore che abitavano dentro di lui non erano per niente contente di stare in una posizione sbagliata. Nessun inquilino di quella casa riusciva a riconoscerle e, di conseguenza, nessuno le guardava mai. In quella stanza c'erano spesso anche dei bambini e le ore erano molto contente di starli a guardare. Sembrava che per loro il tempo non avesse importanza ed erano persino divertiti dal fatto che l'orologio di casa fosse tutto storto e con le lancette invertite. Erano i genitori a dirgli quando dovevano alzarsi e fare colazione, quando potevano iniziare a giocare e quando era ora di smettere, quando dovevano cenare, lavarsi i denti e andare a letto. Se fosse dipeso da loro, non ci sarebbe stato un orario di inizio e di fine dei giochi e si sarebbe mangiato e dormito ogni giorno in un momento diverso, quando il tempo s'era perso e bisognava giocare a ritrovarlo per pareggiare i conti. Una domenica, mentre tutta la famiglia era riunita a casa e facevano colazione insieme coi pigiami indosso e i sorrisi sulla faccia, le ore si consultarono tra loro, stando attente a non farsi sentire né dall'orologio né da quelli che stavano fuori.
1: Sapete che vi dico? Dovremmo andarcene di qui,
0: dissero le ore tre, che avevano sempre un po' di fretta.
2: E dove?
0: Chiesero le ore nove, che erano le più pigre.
2: Fuori, a fare un giro insieme ai bambini. Siamo stanche anche noi di fare solo giri d'orologio. E per giunta, tutti storti.
0: Dissero le ore sette, che erano delle tipe molto energiche.
3: Ma come facciamo?
0: Chiese l'ora una, con tutta la sua timidezza, dovuta al fatto che era l'unica a stare sempre sola.
4: È semplice, saltiamo via,
0: risposero le ore 12, che erano le più esperte del gruppo.
5: Va benissimo, al nostro 4,
0: esclamarono le ore 4, che erano piuttosto arroganti.
5: 1, 2, 3 e...
2: Aspettate un attimo,
0: le interruppero le ore 11, che erano un po' petulanti per via del fatto che stavano sempre in coppia.
2: Perché dovremmo saltare proprio al vostro 4? Credete di essere superiore alle altre?
4: Ah, vorreste saltare al vostro 11? Se aspettiamo così tanto, l'orologio capirà che vogliamo scappare e ci bloccherà qui dentro per sempre,
0: replicarono le ore 5.
2: Allora, saltiamo subito!
0: Urlarono le ore 7, lanciandosi nel vuoto con un coraggio estremo. Dopo qualche secondo, o forse no, perché nessuno poteva più sapere l'effettiva durata del tempo, le ore erano fuori dall'orologio. Erano atterrate più o meno tutte intere sul pavimento freddo della cucina.
2: Wow! Che sensazione magnifica!
0: Dissero le ore sette, che erano state anche le prime ad atterrare.
3: Io ho un po' di paura. Vorrei tornare nell'orologio,
0: disse l'ora una con la sua solita timidezza.
2: Stai tranquilla, unisciti a noi che siamo le migliori. Tanto una più, una meno, cosa vuoi che cambi?
0: Esclamarono le ore 11, scoppiando in una fragorosa risata.
5: Silenzio! Potrebbero scoprirci e rimetterci subito dentro,
0: dissero le ore 8, che erano molto prudenti e, fino a quel momento, non avevano detto ancora una parola. Così, quatte quatte circospette, le ore cominciarono a perlustrare la casa e quel mondo circostante che avevano potuto osservare solo dall'alto. Si stava bene lì fuori. La luce era più pulita, l'aria più fresca e profumata, le voci erano più calde e rassicuranti e di tanto in tanto per terra si poteva trovare qualche briciola di pane o di biscotto da assaggiare. L'orologio da muro, intanto, si era accorto dell'assenza delle ore e ci era rimasto molto male. vide che se ne andavano in giro tutte contente e pensò che nessuna di loro avrebbe più desiderato tornare da lui. In fondo, era un tipo noioso e anche parecchio storto, perché nessuno aveva mai pensato di raddrizzarlo. Forse, se avessero potuto apprezzare il piacere di stare al proprio posto e segnalare il tempo giusto, le ore non sarebbero mai scappate. A un certo punto, senza accorgersene, le ore 7 salirono sul piede nudo di un bambino e cominciarono ad arrampicarsi sulla sua gamba. Il piccolo sentì un solletico irresistibile. Iniziò a ridere e a grattarsi. E pensando che potesse essere un insetto, si mise a scuotere la gamba per farlo cadere e liberarsene. Quale fu la sorpresa di tutta la famiglia nell'accorgersi che non si trattava di una formica, ma di deliziose piccole ore 7.
2: Mamma, guarda, sono le 7,
0: disse Lele, il fratellino più piccolo.
2: «Ma veramente, sono le 9!»
0: disse il nonno, che non ci aveva capito niente e guardava incredulo il suo vecchio orologio da polso.
2: «No, le 9 sono qui!»
0: disse Marta, la sorellina, che aveva trovato altre ore sparse per la casa.
5: «Ragazzi, lasciate perdere le ore, perché è ora di andarsi a vestire!» disse il papà, che era in bagno a farsi la barba e non si era accorto di nulla.
1: «Ma papà, se le ore sono tutte in giro, non può essere l'ora di fare qualcosa!»
0: esclamò Matteo, che era il fratello maggiore ed era molto intelligente. «Va bene, accogliamo queste piccole ore e cerchiamo di capire perché hanno abbandonato il loro orologio. Avanti, venite tutte qui!» disse la mamma col suo tipico tono paziente e comprensivo. Le ore non se lo fecero ripetere due volte e accorsero da ogni angolo della casa per andarsi a piazzare intorno ai piedi della mamma. Lei le raccolse tutte per metterle sul tavolo, ma quando arrivò alla numero 1 ne trovò 3 insieme e non sapeva come dividerle.
1: Chi è l'una e chi sono le 11?
0: Chiese educatamente.
2: «Non sono le 11, sono le 9:15!»
0: urlò il nonno, che ancora non ci stava capendo niente.
2: «Noi siamo le 11!»
0: disse la nota coppia, facendosi avanti con spavalderia.
3: «Io sono l'una!»
0: disse una vocina piccina piccina che a stento si sentiva. La mamma si fece intenerire da quell'ora timida e solitaria. La sollevò per prima, molto delicatamente, e la mise vicino alle altre, accarezzandole la puntina.
1: «Ma insomma, perché siete scappate?» chiese Sara.
2: «Perché volevamo fare un giro diverso dal solito!»
0: risposero subito le ore 7.
1: Perché siamo stufe di stare in un orologio storto con voi che neanche ci guardate perché tanto siamo sbagliate»,
0: aggiunsero le ore 3.
6: «Oh, è tutta colpa mia»,
0: disse il papà, che era appena arrivato e non riusciva a credere ai suoi occhi.
5: «Sono anni che dico che devo raddrizzare quell'orologio e non lo faccio mai».
2: «Mamma, possiamo portare le ore a fare un giro?»
0: chiese il piccolo Lele, che, approfittando della momentanea assenza di tempo, si era lavato, vestito e pettinato in un baleno. «Va bene, ma solo se papà si occuperà dell'orologio e tutte le ore poi accetteranno di tornarci dentro. Ce l'abbiamo da tanto tempo, quell'orologio. Non possiamo lasciarlo solo». Accettarono tutti il patto, persino il nonno, che non ci aveva capito niente. Ciascun bambino diede la mano a una coppia di ore e tutti insieme andarono a mangiare un bel gelato al bar del tempo perso. Quando tornarono, il papà aveva riappeso l'orologio, che ora se ne stava al muro tutto dritto e contento. Le ore, per ringraziare la bella famiglia che le aveva accolte, si esibirono in un famosissimo balletto chiamato La danza delle ore. Poi tornarono nel loro orologio, che fu felicissimo di riaccoglierli. E da allora tutti ebbero molto più rispetto del tempo e delle sue piccole ore.
7: La danza delle ore, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Bum bum bum bum. Bum bum bum bum. Bum bum bum bum. Bum bum bum. Benvenuti a questa nostra nuova puntata di
1: Big Bang
0: in compagnia di Lella.
1: Ciao Armando.
0: Lallo.
2: E armadissimo.
0: E oggi devo immediatamente farvi una domanda che mi frulla in testa.
2: Cosa che ti trulla nella testa?
0: Mi frulla nella testa vuol dire che ho una cosa che torna spesso, che gira. Ed è una domanda, appunto.
1: Bello, è un quiz.
2: Quiz.
0: Non proprio, Lellina, non proprio un quiz come gli altri che facciamo ogni tanto a Big Bang. Diciamo che si tratta più di un sondaggio.
2: Un formaggio? Tipo l'Emmental, Gruviera, Cacciotta, buono.
0: No, Lallo, no, non è un formaggio, è un sondaggio. Praticamente un'inchiesta. Dunque, vorrei chiedervi, voi avete mai sognato di viaggiare nel tempo?
1: Io sì, tantissime volte.
2: Anch'io.
0: Ecco, è successo anche a me. E allora, ascoltiamo il messaggio che ci manda una nostra piccola ascoltatrice e poi iniziamo il nostro viaggio nel tempo.
3: Ciao Radio Kids, io sono Esther, volevo chiedervi la canzone di Me Contro Te, Persi nel Tempo. Ciao!
0: Ciao Esther, grazie, tempismo perfetto direi, perché la canzone tratta dal film Persi nel tempo è davvero adatta al tema di oggi e la ascolteremo tra poco, Esther. Prima però voglio ricordarvi di continuare a mandare i vostri messaggi che cadono a pioggia numerosi come un temporale fragoroso qui alla nostra radio.
2: Faccio la pioggia, Armando.
0: Bravo Lallo.
2: La pioggia di messaggini, va bene?
0: Benissimo Lallino, benissimo. E allora ripetiamo il nostro numero WhatsApp per ricordarlo ai nostri piccoli amici, che è
2: 347-411-2726.
0: Perfetto, e allora torniamo al tema della nostra puntata, viaggiare nel tempo. In quale epoca vi sarebbe piaciuto vivere, Lella, Lallo, amiche e amici all'ascolto, nella preistoria, in mezzo ai cavernicoli o nell'antica Roma al tempo degli imperatori?
1: Ci devo pensare.
2: Io non lo so, Armandissimo.
0: Pensateci, intanto ascoltiamo la canzone che ci ha chiesto Esther.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella, Lallo
1: e Armandissimo.
0: E visto che oggi parliamo di viaggi nel tempo, chiedo anche a voi, cari amici, in quale epoca vi sarebbe piaciuto vivere?
2: Armandissimo, io ci ho pensato bene.
0: Oh, bravo Lallo, bravo. E che cosa hai deciso? Qual è il tuo periodo preferito?
2: Allora, i cavernicoli no, perché non mi piace per niente la preistoria.
1: E come mai?
2: Perché non avevano ancora inventato i gelati, non c'erano le gelaterie, ma che tristezza!
0: Beh, in effetti non credo che esistesse il gelato nella preistoria, Poi non c'erano i frigoriferi.
2: Appunto.
0: E forse però i cavernicoli non avevano ancora scoperto il fuoco.
1: Chissà che freddo in quelle caverne.
2: Davvero, poi non c'erano neanche i letti, scommetto.
0: Già.
2: Poveri cavernicoli, non avevano nemmeno il cuscino.
0: E tu, Lellina, se potessi viaggiare attraverso le epoche, cioè se potessi essere una vera temponauta, in che periodo vorresti arrivare?
1: A me piacerebbe tanto viaggiare al tempo dei castelli e delle dame e delle principesse.
0: Wow, allora nel Medioevo.
2: Aspetta Armando, perché al tempo del Medioevo, dei castelli, c'erano anche i draghi sputafuoco. Che paura.
1: Ma no, Lallo, io sono amica dei draghi. Ne conosco uno che abita in una grotta vicino alla fattoria. È molto gentile e ci aiuta sempre ad accendere il fuoco quando vogliamo organizzare le grigliate.
0: Ma dai.
1: Sì.
0: Ma Lellina, ma la tua fattoria è davvero un posto magico, fiabesco, con i draghi.
2: Armandissimo, Lella, mi è venuta un'altra idea da tempo, come si chiama quello là?
0: Temponauta,
2: Lallo. Ecco, appunto, io voglio viaggiare al tempo dei pirati.
1: Vengo con te, ci imbarcheremo insieme su un galeone pirata.
2: Bello, ciurma, all'arembaggio.
0: Vengo anch'io. E allora molliamo gli ormeggi e ascoltiamo una canzone piratesca.

0: E allora siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella, Lallo e Armando e stiamo viaggiando! Ma il nostro è un viaggio molto speciale perché ci porta lontano nel tempo, perché siamo diventati dei temponauti e possiamo navigare attraverso i secoli e le epoche!
1: Wow. Armando!
0: Dimmi Lallo!
1: Secondo me ci manca qualcosa!
2: Ah. Sì!
0: Ah davvero? Mm-hmm. E che cosa manca?
3: La macchina del tempo!
0: Ah, certo! Ma scusate, che ci vuole? La metto subito in funzione! Dove volete andare?
2: Voglio viaggiare nel futuro!
1: Sì, anch'io! Dai, partiamo!
0: E allora futuro sia! Pilota automatico pronto! Azione i comandi! Direzione futuro! Si parte! Via!
2: Ciao
0: a tutti! La puntata di oggi finisce qui e prima di salutarvi voglio ringraziare Barbara Cinquatti che viaggia attraverso il tempo e lo spazio in compagnia di Lella e Piero Marcelli, l'inseparabile amico di Lallo. Grazie a Lorenza Cingoli che scrive, corregge e riscrive i testi insieme a me. E un super grazie alla nostra regista Isabella Carbone che coccola con cura tutte le puntate di Big Bang. Da me e Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata di Big Bang. Ciao.

0: non era ancora nata, invece c'era già una mamma dinosauro che diceva la sua cosa.
1: Presto ragazzi, uscite dalle uova!
0: Ed uno dopo l'altro tutti a becco in su. Ecco tre pteranodonti, sono verdi e blu.
1: Vi chiamerò Tiny, Shiny e Don.
0: Ma Tiny fa...
2: Mamma, c'è ancora un uovo là!
0: Dentro l'uovo ancora un dinosauro c'è, ma non sembra fatto proprio come gli altri tre. L'ultimo arrivato guarda intorno a sé.
2: Io non sono come voi, che mi dice perché?
0: La mamma lo consola, gli sorride e dice...
1: Piccolo mio, ora che sei venuto alla luce, sei uno di noi, anche tu sei un tesoro. Tutti i dinosauri sono diversi tra di loro. Andiamo, piccoli, voglio farvi viaggiare.

0: Ciao a tutte e tutti, bambine, bambini, genitori, nonni, zii, cuginetti, nipotini, pupazzi e peluche. Un super buongiorno radiofonico dal vostro Armando. Bentornati a questa nuova puntata di Big Bang in compagnia di Moccio. Ciao Moccio. Allora, io e i bambini siamo molto felici di averti qui con noi.
1: Sì.
0: Che succede?
1: Anch'io sono contento di essere qui.
0: Ah, va bene, però mi sembri un po' diverso dal solito. Che cos'hai? C'è qualcosa che non va?
1: No. Sgocciolando. Guarda, non so cosa tu stia dicendo.
0: Ecco, intanto mi chiamo Armando. Comunque, sei sicuro di sentirti bene, Moccio?
1: Chi?
0: Sì, tu.
1: Io?
0: Io? Sì.
1: Certo. Io benissimo,
0: No, guarda, io ormai ti conosco bene, mi sembra che tu mi nasconda qualcosa.
1: Oi.
0: Ecco, vedi? Moccio, non ti senti bene, mi sembra evidente.
1: Ma no, sgocciolando, io sto benissimo.
0: No, poi vedo che ti massaggi il pancino, secondo me hai mal di pancia. Ma quello che non capisco è perché non lo dici. Scusa, non c'è nulla di male, eh? Capita a tutti di avere un po' di mal di pancia ogni tanto. Senti, Moccio, dimmi la verità. Non è che per caso... non riesci ad andare in bagno? Da quanti giorni non vai al bagno?
1: Fammi un attimo pensare.
0: Sì, pensaci bene.
1: Sì, dall'altro ieri. Sì.
0: Mannaggia, Moccio, mannaggia. Addirittura 3 giorni senza fare la cacchina.
1: Più o meno.
0: Sono tanti, per forza hai mal di pancia. Magari però hai mangiato qualche cosa che non va. Facciamo così, ci ascoltiamo una bella canzone e poi vediamo di trovare un modo per aiutarti. Tutti insieme.

0: Bella la canzone della cacca. Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e del nostro simpaticissimo, buffissimo amico Moccio. Che oggi purtroppo ha un bel problemino perché ha mal di pancia, visto che da 3 giorni non riesce a fare la cacchina. Comunque vediamo. Allora, quasi sempre quando non si riesce ad andare in bagno vuol dire che si è mangiato magari in modo disordinato. Per esempio, tu ti ricordi cosa hai mangiato in questi ultimi giorni?
1: Forse. Qualche patatina fritta.
0: Ecco, le patatine fritte ogni tanto, chiaro, certo, sono buone, però non è che fanno bene, eh?
1: Ah, e poi aspetta, 4 hamburger.
0: Hamburger.
1: Qualche panino.
0: Frutta, un po' di frutta.
1: Oh, certo, sgocciolando. Ho bevuto un sacco di aranciata.
0: Ma no, quella non è frutta. E poi l'aranciata, tra l'altro, è una bevanda gassata. Fa malissimo al pancino, Moccio. Se vuoi andare in bagno, devi mangiare molta frutta e bere molta acqua fresca.
1: No, ma io odio l'acqua. È troppo bagnata.
0: No, dai, Moccio, su. Ma cosa dici? Lo vedi? Lo vedi che non puoi continuare così?
1: Ma così come? Gocciolando?
0: Mi chiamo Armando. Senti, mi è venuta un'idea. Sentiamo una bella canzone del nostro amico Lorenzo Tozzi e poi ti dico tutto.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di Armando, cioè io, e del nostro simpaticissimo amico Moccio. Oggi abbiamo scoperto che Moccio non riesce ad andare in bagno.
1: Ma, Gocciolando, sì. Ma scusa, non c'è mica bisogno di farlo sapere a tutti quanti.
0: Va bene, ma non è mica una cosa di cui avere vergogna, Moccio.
1: Insomma.
0: Dai. Va bene, va bene. Allora, ti dicevo, ho un'idea,
1: Sentiamo.
0: Quando capita un po' a tutti, no, di non riuscire ad andare in bagno, perché magari abbiamo mangiato in modo disordinato, che ne so, carni rosse, come i tuoi hamburger, o patatine fritte, come spesso fai tu, e poca frutta o quasi niente, sì, Moccio, ecco, in questi momenti dobbiamo sbloccare la situazione.
1: E come si fa?
0: Beh, allora, ho preparato per te delle prugne e delle mele cotte.
1: Boh, ma non mi piacciono!
0: No, guarda che ci ho aggiunto un po' di zucchero, una scorza di limone e un pizzico di cannella. Guarda, sono buonissime. Quando le assaggerai me lo dirai.
1: Va bene, Sgocciolando, mi hai convinto. Le mangio.
0: Oh.
1: Poi, quando riuscirò a fare la cacca, te lo farò sapere.
0: No, non c'è bisogno. Non c'è bisogno, Moccio. Non c'è bisogno. Mi fido. Mi fido e vedrai che dopo aver mangiato le prugne e le mele cotte ti passerà il mal di pancia e ti sentirai molto meglio.
1: Mele, prugne cotte, arrivo! Ciao, ciao, ciao!
0: Ciao, Moccio! Beh, bisogna dirlo, Moccio è proprio simpatico. E poi spero che dopo l'esperienza di oggi cominci a mangiare in modo meno disordinato e torni ad andare in bagno, cioè a fare la cacchina, con regolarità, tutti i giorni. La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Manuela Grippi, che scherza e si diverte insieme al suo amico Moccio. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. Un super ringraziamento alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che taglia, cuce e confeziona con grande professionalità tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao, ciao, ciao!

0: Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti di bestie sagge e animali impertinenti.
2: La gru e le carpe. Era in quei tempi memorabili, in cui il piccione era fiero e la gazza gentilissima, e il gallo esuberante e il colombaccio prudente. Le storie allora si narravano senza trucchi. Eccone una che mi torna all'orecchio. Una gru aveva eletto domicilio vicino ad uno stagno, popolato da numerose carpe. Spesso le contemplava, pensando che non avrebbe fatto alcuna fatica ad afferrarne una. Ma ciò facendo, avrebbe provocato la fuga di tutte le altre e destata la loro diffidenza. Difficilmente avrebbe potuto ripetere l'impresa. Ha dunque deciso di attendere il momento propizio ad una grande carnificina. Dal canto loro, le carpe non mancavano mai di alzare i musi rotondi ad ogni passaggio del leggiadro volatile. Ne ammiravano il colore cinerino, la corona di piume frementi, e pensavano che quell'uccello stupendo, che godeva di una così grande libertà, dovesse essere un grande conoscitore di tutti i segreti dell'aria, dell'acqua e della terra. Presto un'ondata di caldo si è abbattuta sulla regione, trasformando lo stagno in una fornace. Il livello dell'acqua si abbassava, le carpe si muovevano con difficoltà, urtandosi a vicenda. La gru esitava ancora ad avventarsi su di esse, nel timore di vederle scomparire tutte nel fango. All'improvviso ha avuto un'idea. Avvicinatasi all'acqua, si è messa a chiacchierare con alcune carpe della insopportabile canicola e della fortuna di stare a mollo tutto il giorno. I pesci, lusingati da tale amicizia, hanno confessato apertamente che soffocavano anch'essi. Tutto sommato, non faceva più fresco in cielo. Al contrario, ribatteva la gru, più ci si avvicina al sole e più fa caldo. Non mancava di esagerare e descriveva il resto del paese come una terra calcinata in cui piante ed animali deperivano. A stento si trovavano ancora dei veri corsi d'acqua e non si contavano più i pesci che boccheggiavano nei letti dei fiumi in secca. Le carpe hanno trasmesso la notizia a tutta la comunità e l'inquietudine è cresciuta più della temperatura. Infine, un giorno particolarmente torrido, la gru è andata a posarsi vicino alle carpe e ha detto loro: «Siate felici! Durante i miei voli ho scorto su delle alture un laghetto che il fogliame degli alberi circostanti impedisce al sole di prosciugare. In quelle acque potreste vivere indefinitamente senza timore di soffocare». «Ma», hanno replicato le carpe deluse, «come facciamo a recarci fin lassù?» Il problema era delicato. La gru sosteneva di non averci pensato. All'improvviso ha esclamato: «Non disperate! Metterò le mie ali al vostro servizio. Se non posso trasferirvi tutte in una volta, vi trasporterò una ad una, dalla più piccola alla più grande». Ora, nello stagno viveva anche un vecchio gambero, così grosso che lo si sarebbe potuto prendere per un astice. Aveva visto accadere mille e una cosa nel corso della sua esistenza e non si faceva alcuna illusione sulla migrazione volante dei pesci. Non diceva nulla, ma pensava. Tutte le mattine la gru veniva dunque a prendere una carpa. In realtà la portava nel suo nido, sul limitare di un bosco dove, brutalmente, la gettava a terra e ne gustava le carni. Al suo ritorno recava notizie fresche del pesce liberato, tanto che le carpe arrivavano persino a litigare per la precedenza. E il giorno in cui la gru, ormai bella grassa, portava via la sua ultima vittima, Il gambero le ha chiesto se avrebbe avuto la gentilezza di tornare per trasportare anche lui. La gru, che non aveva mai assaggiato quel curioso animale, si è affrettata ad accettare. «Solo che sono assai più grosso e assai più pauroso dei miei amici pesci!» gemeva il gambero. «Un viaggio in aria mi fa già raggelare di spavento!» «Nessun rischio!» diceva la gru. «Ti porterò sul dorso e il volo sarà senza scosse!» L'indomani il gambero cavalcava la gru, cingendole le spalle con le zampe robuste. Non appena sono atterrati vicino all'antro, disseminato di lische e di teste di carpe, il gambero ha stretto il collo della gru in modo così violento che l'uccello è caduto morto. È stato il gambero stavolta a gustare la carne del volatile. Poi, sazio, se n'è andato pian piano verso qualche buca oscura e melmosa.
1: Racconti di bestie sagge e animali impertinenti. Lo ha curato Jean-Jacques Didat. Lo ha tradotto dal francese Fabrizio Scari per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Isabella Adriani. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ciao a tutte, bambine e bambini, piccoli, grandi, genitori, nonni, zii, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super saluto radiofonico, un abbraccio da me, Armando, e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bang
0: con Lella.
2: Eccomi qui, ciao Armando.
0: E con Lallo.
3: Ciao Armandissima.
0: E allora, in questa puntata avevo pensato di parlarvi di un personaggio che tutti abbiamo avuto in casa. Orecchie pelose, pancino tondo, occhi di bottone, morbido, morbido, morbido.
3: Sì, sì, bravo Armando, modestamente questo è altro sguardo affascinante, simpatico, intelligente.
2: Però è anche affettuoso e dolce.
3: Sì, potrei anche aggiungere spiritoso, ma anche coraggioso, direi intergalattico.
0: Che bravo Lallo, è proprio lui, l'orsacchiotto di peluche o Teddy Bear come viene chiamato in tutto il mondo.
3: Ma come l'orsacchiotto di peluche? Ma non stavate parlando di me?
0: No, beh, devo dire, era facile sbagliarsi, eh? Lallo, hai perfettamente ragione, in effetti la descrizione ti calzava a pennello.
2: Lallo, non avevi capito che intendevamo lo sacchiotto di peluche?
3: Ma sì, dai, naturalmente, ho capito benissimo. Solo che la descrizione mi cascava a pennarello.
0: No, no, non si dice mi cascava, si dice mi calzava a pennello. Vuol dire che era proprio giusta, che era perfetta. Può darsi benissimo però che ci siano dei bambini che invece dello sacchiotto di peluche preferiscano un bel cavallo del West con i dentoni come te, Lallo. Va bene, ma allora... C'è un'altra cosa che spesso ci portiamo dentro fino a quando diventiamo grandi, perché proprio non riusciamo a separarcene. Avete capito che cos'è?
3: Sì, la tavoletta di cioccolato che tengo nascosta sotto il materasso.
2: Ma no, l'orsetto di peluche. Io ho ancora quello di quando ero un'agnellina, solo che tutto spellacchiato e sporco.
0: Beh, anche io ho il mio di quando ero piccolo. Tra l'altro ha una zampetta scucita, il naso scolorito e fa un orecchio tutto smangiucchiato. Ma e tu, Lallo, hai mai avuto un orsacchiotto di peluche?
3: Io? Ma figuriamoci, noi sceriffi del West non abbiamo bisogno di orsacchiotti.
2: Oh, povero Lallo, è così bello avere un orsacchiotto da tenere nel letto la notte quando fa buio e si ha bisogno di un amico per non fare brutti sogni.
4: No, per non avere paura dovevo abbracciarmi da solo.
3: Però sono talmente morbido che mi avrebbe abbracciato pure l'orsacchiotto.
0: Sei unico, Lallo. Ma lo sapete per quale motivo in tutto il mondo l'orsacchiotto di peluche viene chiamato Teddy Bear?
2: Nando, però sì. Il mio si chiama Tommy, non Teddy.
0: Ah, va bene, però Teddy Bear non è il nome, Lella. Per esempio, come sai, Lallo, Armando, Caterina, no. Per Teddy Bear si intendono proprio gli orsacchiotti di peluche, tutti.
2: Ho capito.
3: Armandissimo, raccontaci questa storia.
0: Allora, tanti anni fa c'era in America un presidente che si chiamava Theodore Roosevelt. Un giorno, mentre se ne stava in giro nei boschi, si trovò di fronte un cucciolo di orso bruno.
2: E cosa fece? Corse via spaventato?
0: No, perché l'orsetto era più spaventato di lui. Così il presidente se ne prese cura e lo salvò da alcuni cacciatori.
2: Ah, meno male, povero orsetto.
0: Anche il presidente andava a caccia. Però non se la sentì di prendersela con un cucciolo d'orso così carino e lo aiutò a scappare. La vicenda si venne a sapere e l'orsetto venne chiamato da tutti Teddy, che poi è il diminutivo di Theodore.
3: Bella, una buona idea, Armando. Senti, potresti iniziare a chiamarmi solo Lal, oppure anche La.
2: E se poi devi andare di là? E se dobbiamo cantare la la la la la? Se devi dire questa qua e quella là?
3: Va bene, chiamatemi Lallo.
0: La storia dell'orsetto però non è finita, eh? Guardate, tutti i giornali iniziarono a disegnare l'orsetto del presidente, che divenne famosissimo, fino a quando una coppia di giocattolai pensarono di produrre degli orsacchiotti di peluche e chiamarli Teddy Bear. Da quel momento diventarono uno dei giochi più famosi e preferiti dai bambini.
2: Oh, Armando, che racconto emozionante. Senza saperlo, anche io avevo un Teddy Bear.
0: Sì.
3: Se il presidente avesse incontrato un cavallo con la stella da sceriffo, ci sarei io al posto di quell'orsacchiotto. Saranno le cose di tutto il mondo. Teddy, Lallo.
0: Ma Lallo, Lallo, tu sei già in tantissime case del mondo. Oh. Quelle di tutte le bambine e di tutti i bambini che ascoltano Big
3: Bang. Sono famoso quasi quanto l'orsetto.
0: Anche di più.
2: Allora, vogliamo regalare ai nostri ascoltatori per il mondo una bella canzone?
0: Ma certo.

0: arepa.
1: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids con l'incredibile Lallo.
2: Eccomi qua.
1: La meravigliosa Lella.
3: E Armandissimo.
1: E oggi stiamo parlando di orsacchiotti di peluche. Perché non ci lasciate anche voi un messaggio? Magari ci raccontate se avete un orsacchiotto o qualche altro peluche al quale siete particolarmente affezionati. Lo potete fare al nostro numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
1: E io adesso voglio farvi un bellissimo quiz.
3: Sì.
1: Allora, come si chiama quell'orsacchiotto giallo che vive nel bosco dei 100 acri, ama molto il miele e ha un caro amico che si chiama Pimpi, che è un maialino?
2: Lo so, si chiama Winnie the Pooh.
1: Ma bravissimo Lallo. Yahoo. E voi bambini l'avevate capito? Winnie

0: De Pooh è un simpaticissimo orsetto giallo. Altra domanda. Chi conosce il nome di un orsetto con l'impermeabile e il cappellino che vive a Londra e ha preso perfino il tè con la regina Elisabetta?
1: Si chiama Paddington. Ha anche una valigetta molto carina.
0: Bravissima, Lella. Paddington è un orsetto che viene trovato nella stazione di Paddington, appunto, a Londra. E proprio per questo si chiama così. Ultimo quiz. Quale orso parla in questo modo?
2: Ah, ah, ah, Bobo, che dici? Andiamo a prendere un cestino pieno di cose buone dal Ranger? Ah, ah, ah.
3: Non so che orso sia, però mi interessa molto quel cestino pieno di cose buone. Che cosa ci sarà dentro?
0: E tu, Lellina, l'hai riconosciuto?
1: No, veramente.
0: E allora ve lo dico io. Di solito a quell'orso risponde un altro orsacchiotto così.
4: Ma certo, Yogi, quel cestino mi sembra davvero molto, molto appetitoso.
1: Armando, adesso li ho riconosciuti. Sono Yogi e Bubu, i due orsetti che rubano sempre la merenda.
0: Brava!
3: E a noi non lasciano nemmeno le briciole.
0: Ma come, Lallo? Sono orsetti dei cartoni animati. Va bene, è venuto il momento di salutarvi. E allora noi ci troviamo qui per un'altra strepitosa, mirabolante, fantasmagorica puntata di...
5: Big Bang!
0: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare l'amica del cuore di Lella, Barbara Cinquatti. E grazie a Piero Marcelli, che si diverte sempre in compagnia di Lallo. E poi ringrazio Lorenza Cingoli, che scrive e scrive insieme a me queste puntate. E un grandissimo ringraziamento alla nostra super mega regista Isabella Carbone. E allora, da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

0: Ora puoi puntarmi verso le api, per favore?
1: Attento, Pooh. Reggiti forte.
0: Sì.
1: Quattro.
0: Sì.
1: Tre.
0: Sì.
1: Due.
0: Sì.
1: Uno.

0: Christopher Robin? Credo che le api sospettino qualcosa.
1: Forse credono che tu voglia il loro miele.
0: Potrebbe darsi, non si sa mai con le api.
2: Son solo una nuvola nera.
0: Voi fate finta che non ci sia.

0: le tu hai combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata sempre mai.
2: Sei sempre così allegra.
3: Troppo spensierata.

0: qui per sempre.
1: Ti voglio proprio qui accanto per sempre.
2: Quando crescerò accanto a te sarò, saremo sempre insieme.
1: A

0: Per un'altra strabiliosa, esaltante, straordinaria puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella, ciao Lallo.
2: Ciao Armadissimo.
3: Ciao Armando, ciao bambini.
0: Allora, oggi vorrei proporvi un quiz da favola.
3: Quale favola?
0: Tutte le favole e anche tutte le fiabe.
3: Qual è la differenza, Armando?
2: Si scrivono in modo diverso. Fiaba, favola. Sentito?
0: No, no, diverse, allora, certo, Lallo, che si scrivono in modo diverso, ma sono scritte diversamente anche come storie.
3: Ah.
0: Perché le favole parlano soprattutto di animali e hanno sempre alla fine una morale, che è, vuol dire un significato che ci aiuta a capire delle cose importanti. Mentre le fiabe parlano di re, di regine, principi, principesse, folletti, maghi, streghe, orchi e tanti altri.
3: E la domanda del quiz di oggi riguarda uno di loro?
0: Indovinato, Lella. La domanda di oggi è questa. Perché il principe delle fiabe è sempre azzurro?
2: Perché si veste d'azzurro, Armando?
0: Giusto, Lallo, ma perché si veste di azzurro?
2: Ah, non lo so io.
0: Ecco, non preoccuparti. La risposta la darò a te, a Lella e a tutti i bambini, ma alla fine della puntata. E nel frattempo giocheremo con le favole!
1: Bella, bella!

0: Allora, dopo questa bella canzone è il momento di raccontare qualche curiosità. Ad esempio, sapete dirmi il nome di qualche scrittore famoso di favole e fiabe?
1: Sì!
0: E quale?
1: Ludicerella.
2: Va bene, vediamo. Io conosco Esopo e anche Andersen e quei due fratelli. Com'è che si chiamavano?
1: I fratelli Grimm.
0: Sì, Campanello.
1: Ecco.
0: Ma dai, Lallo, Grimm, si chiamavano Grimm. E comunque devo dire, brava Lella, brava.
1: Grazie.
0: Perché Esopo era uno scrittore dell'antica Grecia che visse, pensate, più di 2500 anni fa e scrisse 300 favole.
2: Oh, che fantasia.
0: Ma anche uno scrittore molto più vicino a noi ne aveva parecchia. Si chiamava Hans Christian Andersen ed è vissuto in Danimarca nel 1800. E poi lui ha scritto storie famosissime come Il brutto anatroccolo, La sirenetta.
1: Bello! In fondo al mare, in fondo al mare, c'è la sardina, fa una moina, c'è la impazzina, toccio di ballo poi lassù, la nostra banda vale di più, ogni mollusco sa improvvisare in fondo al mare.
0: Bravo Lallo! La sa a memoria.
2: Bravissimo.
1: È bella la sirenetta.
0: Beh, perché in effetti molte di queste favole sono così famose che ancora oggi si continuano a leggere e poi diventano degli splendidi film che andiamo a vedere al cinema.
2: Sì, ma invece i fratelli Grimm che storie hanno scritto?
0: Beh, loro in realtà hanno scritto le storie che venivano raccontate. La più famosa è quella di una bambina che doveva andare a trovare la nonna passando per il bosco.
1: Cappuccetto rosso!
0: Ma bravi Lella e Lallo! E invece, secondo voi, qual è il personaggio più cattivo delle fiabe?
2: La strega!
0: E quale?
1: Quella di Biancaneve era tanto tanto cattivissima.
2: Ma anche quella della Bella Addormentata.
0: In effetti quella veramente più cattiva. Sembra che sia proprio malefica. La strega della Bella Addormentata nel bosco. Pare che fosse così potente da riuscire a trasformarsi addirittura in un drago.
2: Che malefica!
0: Per fortuna, in ogni fiaba che si rispetti, c'è sempre un principe che arriva a risolvere la situazione. A proposito, che ne dite di ascoltare una canzone da La Bella Addormentata?
1: Sì, bello, bello!

0: Molto bella questa canzone della Bella Addormentata, vero?
1: Bellissima!
0: Ah, no, volevo dire bella la canzone della Bella Addormentata, vero?
1: Bella bellissima!
0: Va bene.
1: Bella bellissima!
0: Sì,
1: Bella Addormentata!
0: Va bene, allora, qual era la domanda del quiz di oggi?
1: Allora, la domanda era: perché il principe delle fiabe è sempre azzurro?
2: Ha capito perché?
0: Allora, tra poco lo svelerò. Però adesso vorrei parlare di un'altra caratteristica delle fiabe: il lieto fine.
2: Bello, sì, che finiscono sempre che e vissero tutti felici e affamati.
0: No, non è esattamente così, Lallo. Mi pare che si dica e vissero tutti felici e contenti. Allora, ho un'ultima domanda per voi, prima di darvi la grande risposta. Sapreste dirmi qual è la fiaba italiana più famosa nel mondo?
2: Inizia con la P.
0: Sì, Lallo.
2: La so, Pollicino.
1: Ma no, è Pinocchio.
2: Ma sì, certo che Pinocchio. Lo sai che io sono un galan cavallo e lascio la risposta giusta a te.
1: Grazie, Lallo, come sei gentile.
2: Ma figurati, Lallo.
0: E in effetti è proprio Pinocchio, il famosissimo burattino creato dalla fantasia di Carlo Collodi, che in realtà si chiamava Carlo Lorenzini, ma aveva cambiato cognome in onore del piccolo paesino in cui aveva passato la sua giovinezza.
2: Ho capito, Armando. È come se io decidessi di chiamarmi Lallo West.
0: più o meno. Pensate che la fiaba di Pinocchio è stata tradotta in ben 240 lingue diverse.
1: Che beato che è Pinocchio, sa parlare tutte le lingue del mondo.
0: più o meno. Vabbè, allora perché non dedichiamo una bella canzone a Pinocchio?
1: Bello.

0: Perbacco, una fanfara.
1: Poi vide la dame e quel che fa per me.
2: Sì, cognac e le gatte in frazione all'occhiel te ne vai bel bel.
0: Ma è Pinocchio! Ehi! Dove vai?
2: Senza badar tu potrai ordinarmi
0: un momento!
2: Ehi!
0: Pinocchio!
2: Vai, dile tu, un grande attore sei tu. Resisterai sulla scena, andrai...
0: Pinocchio!
2: Vai, dile tu, scarozzerai l'addò. La vita in verità potrai goder, è bello farla tu.
3: Allora, siete pronti per la risposta alla domanda del quiz di oggi?
4: Certo che sì!
3: E qual era la domanda del quiz di oggi?
4: Perché il principe delle fiabe è sempre azzurro?
3: Bene! Perché nelle fiabe, in italiano, il vestito del principe fa riferimento al colore tradizionale della famiglia Savoia, la famiglia di re e regine che regnava in Italia tanti anni fa.
4: Non lo sapevo, che bella scoperta!
3: Beh, avete visto quante cose si imparano giocando, ridendo e scherzando qui con noi a Big Bang?
5: Sì, oggi puntate un gioco!
3: E allora, continuate sempre a giocare con noi, bambini!
4: E mandateci i vostri messaggini al nostro numero WhatsApp che è...
5: 347-411-2726!
3: Vi aspettiamo, quiz!
5: Quiz!
4: Quiz!

messaggio, questo conta di più, conta più di un applauso che non si ferma qui, conta più degli ascolti.

questa mano.

Nelson.

0: eccomi! Ciao Laura! Ciao Andrea! Siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza, perché si parte!
1: Sì! Sì!

0: siete oggi? Pronti a viaggiare?
1: Anche oggi ci aspetta un viaggio straordinario, incredibile e strabiliante.
0: E ovviamente un mistero da risolvere.
1: Sarà una magica avventura che ci farà conoscere luoghi sconosciuti e personaggi fantastici.
0: Non vedo l'ora, che emozione! Dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo? Andrea, cosa stai canticchiando?
1: La mia canzone preferita, mi è entrata in testa e non riesco a smettere di canticchiarla.
0: Sì, ma adesso non è il momento di cantare, dobbiamo scoprire il mistero da risolvere.
1: Sì, giusto, chiediamolo allora al nostro libro del mistero, ci dirà lui dove c'è bisogno del nostro aiuto.
0: Misterio? Ma canti anche tu oggi.
1: Laura, oggi è una giornata canterina, va così, eh?
0: Misterio? Canti molto bene, ma parliamo di misteri, che avventura ci aspetta oggi?
1: Eh già, non vediamo l'ora di conoscere la nostra nuova missione.
2: Oggi c'è un mistero misteriosissimo in un castello nella magica Cornovaglia. Pare che un fantasma stia spaventando tutti i visitatori. Questo è quanto. Buona fortuna!
0: Sì, Misterio, ma è tutto qui? Non ci dici nient'altro?
2: Questo è quanto! E ciao, bambini! Ci vediamo al prossimo mistero!
1: Ma Misterio, va bene, allora ci pensiamo noi.
0: Come sempre, siete pronti bambini a esplorare un castello misterioso? Si parte!
1: Sì!
0: Prepariamoci a salire a bordo della nostra navicella magica, Iridella. Ci darà lei tutte le informazioni per la nostra missione.
1: Forza, entriamo!
0: Accendiamo il computerone e selezioniamo la missione.
3: Buongiorno Laura.
0: Buongiorno Andrea.
3: Dove andiamo oggi?
0: Oggi andiamo in un antico castello in Inghilterra ed esattamente in una regione che si chiama Cornovaglia.
3: Benissimo, io adoro gli antichi castelli. Principesse, re, regine e fantasmi.
1: E fantasmi? Brrr.
0: No, Andrea, non fare il vivone, sono solo fantasmi.
1: Sì, certo.
0: Allora adesso mettetevi comodi, siamo pronti per il decollo. Che ne dite, mettiamo un po' di musica per il viaggio?
3: Ci ho già pensato.
1: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza e godiamoci il viaggio con questa canzone.

0: Eccoci in volo sulla nostra iridella, la navicella Saputella.
1: Sai che ti dico, Laura? Che mi è passata la paura e non vedo l'ora di scoprire se esiste davvero questo misterioso fantasma.
0: Sì, chissà se riusciremo a parlargli, sarebbe bellissimo.
1: Beh, parlargli insomma.
0: Siamo quasi arrivati, che panorama. Iridella, tu cosa sai della Cornovaglia? La Cornovaglia è famosa per i suoi villaggi pittoreschi e le imponenti scogliere. E naturalmente per i meravigliosi castelli, dove si dice che vivano ancora alcuni fantasmi.
1: Guarda, ecco il castello, Laura. Stiamo arrivando.
0: 5 secondi all'atterraggio. 5, 4, 3, 2, 1. Eccoci atterrati. E non dimenticate le torce elettriche. Vi serviranno. Buona missione, ragazzi. Grazie, Iridella. Bambini, che emozione. Forza, Andrea, usciamo.
1: È un castello davvero maestoso.
0: Sì, con tutte le torri, i merletti. Guarda, Andrea, si è abbassato il ponte levatoio. Qualcuno ci sta aspettando.
1: Eh già, un signore ci sta salutando con la mano.
0: Andiamo a conoscerlo.
2: Oh, eccovi arrivati finalmente. Io mi chiamo Mac Robertson, sono il direttore del castello.
0: Piacere, signor direttore. Noi siamo Laura e Andrea.
2: Sì, vi conosco. La vostra fama vi ha preceduto. Venite, entriamo nel castello. Da questa parte, prego.
0: Signor direttore, perché è così preoccupato?
2: Dovete sapere che questo antico castello è visitato ogni giorno da centinaia di turisti.
1: Ci credo, è così allegro.
2: Sì, infatti. Ma purtroppo ieri, mentre i turisti visitavano le antiche cucine, è apparso un terribile fantasma e sono fuggiti via spaventati tutti quanti.
0: Terribile fantasma, eh?
2: Sì, e se accadrà ancora, il castello andrà in rovina.
1: Non si preoccupi, lasci fare a noi che siamo coraggiosi. Dove sono le cucine?
2: Oltre quella porta. Io vi aspetto qua. Mi raccomando, sbrigatevi. I turisti di oggi stanno per arrivare.
0: Subito! Andiamo, Andrea. Andrea? Andrea?
1: Sì, pensavo di fare compagnia al direttore.
0: Muoviti, signor coraggioso.
1: Sì, eccomi, arrivo.
0: Eccoci davanti alla porta. Sento dei rumori provenire da dentro.
1: Hai sentito? Che dici, Laura? Proviamo a entrare.
0: Sì, ma fai piano.
1: È tutto buio qui dentro. Che dici, usiamo le nostre torce elettriche?
0: Aspetta, qui sul muro c'è un interruttore. Prova ad accenderlo. Paura, non volevamo spaventarti. Hai visto, Andrea? Era lui, il fantasma.
1: Ah, troppo tardi, è scappato. La cucina è tutta sotto sopra. Guarda, ci sono pentole dappertutto.
0: Eh sì, che strano. Credo sia andato da quella parte. Inseguiamolo.
1: Sì, arrivo. Oh, qui è sempre più buio e non vedo interruttori. Laura, accendiamo le nostre torce.
0: Sì, d'accordo. Ecco, così va meglio. Che strano, guarda, ci sono delle briciole. E portano in quella stanza. Andiamo.
1: D'accordo.
0: Andrea, vedi qualcosa?
1: Sì, eccolo! Eccolo qui, l'ho preso!
0: Andrea!
1: Sì?
0: Ma quello è solo un lenzuolo! Siamo entrati nella camera da letto a baldacchino.
1: Mi sembrava magrolino come fantasma.
0: Che ne dici se mentre lo cerchiamo ci ascoltiamo una canzone?
1: Sì, ottima idea! Magari al fantasma piace ballare. E voi, bambini, balliamo tutti insieme? Sì, e allora scateniamoci!

0: Guarda, Laura, ha funzionato! Eccolo lì che balla, il fantasmino.
1: Ciao, noi siamo Laura e Andrea. E tu come ti chiami?
0: Aspettate, ma perché stiamo urlando?
2: Perché io ho paura degli esseri umani. E quando vado nelle cucine per preparare le frittelle, io sono molto goloso di frittelle. Loro entrano, mi vedono e si mettono a urlare. E mi fanno paura.
1: Forse lo fanno perché non sanno che sei così simpatico. Come ti chiami?
2: Io mi chiamo Fifù.
1: Piacere, Fifù. Noi siamo Laura e Andrea.
0: Sapete che vi dico? Fifù, tu corri a preparare tantissime frittelle e noi andiamo dal direttore. Mi è venuta un'idea, Laura.
1: Credo di sapere a cosa stai pensando. Va bene, a dopo, Fifù.
0: Eccoci, direttore! Abbiamo trovato il fantasma!
3: Oh, finalmente! È davvero spaventoso, vero?
1: No, per nulla! Anzi, ci ha dato un'idea per attirare di nuovo i turisti.
0: Sì, sì, senta qua, E poi... E faremo...
3: Sì, potrebbe funzionare. Mi fido di voi.
0: Funzionerà. Ora, Laura, noi andiamo incontro ai turisti.
1: Sì, eccoli, stanno arrivando. Signore e signori, da questa parte. Oggi avrete una guida speciale per la vostra visita. Un fantasmino di nome Fifù.
4: Un fantasma?
3: Avete sentito?
5: Ma non farà troppa paura?
3: No, no, io non voglio entrare.
0: No, non dovete avere paura. È un fantasmino davvero speciale, simpatico e soprattutto goloso di frittelle.
1: A proposito, sento già un profumino provenire dalla cucina. Signore e signori, vi va di fare una scorpacciata di frittelle prima di cominciare la visita al castello?
0: Sì! Allora da questa parte, prego!
1: Guarda come sono contenti, Andrea!
3: È incredibile! Avete salvato il castello! I turisti e il fantasmino hanno fatto amicizia! Stanno mangiando frittelle e ridono a crepapelle!
0: Sì, e il fantasmino sarà una guida perfetta!
1: Già, chi conosce il castello meglio di lui?
3: Grazie, Laura! Grazie, Andrea! E mi raccomando, tornate a trovarci quando vorrete!
0: Sarà un piacere! Arrivederci, signor direttore!
1: Ciao, Fifù!
2: Ciao, amici!
1: Torniamo da Iridella, Andrea. Missione compiuta, ragazzi?
0: Sì, Iridella, un altro
6: mistero risolto!
7: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
1: Bambini, vi è piaciuta l'avventura? E chissà dove ci porterà Misterio nella prossima puntata.
0: Non vedo l'ora. Ma sai che ti dico, Laura? Che mi è venuta voglia di frittelle.
1: Anche a me. Allora sbrighiamoci a tornare a casa. Io vado a comprare la farina, il lievito, le mele.
0: E io il latte e le uova. E voi, bambini, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando.
1: Ci vediamo alla prossima puntata e... al

0: Ciao bambini, benvenuti a una nuova straordinaria, esaltante puntata di
1: Big Bang!
0: Ben trovata Lella!
1: Ben trovato Armando!
0: Ciao, ben trovato Lallo! Ciao ciao ciao ciao ciao!
1: Secondo me oggi è la giornata giusta per la mia rubrichella!
0: Davvero? E come mai secondo te?
1: Perché?
2: Oh, no, no, un attimo, io non voglio fare la rubrichella, voglio fare un gioco.
1: No, oh, e invece ti conviene proprio ascoltarla la rubrichella di oggi, sai Lallo?
2: No,
1: sì,
2: la
1: invece
2: voglio ascoltare.
1: Ti conviene, è bellissima la mia rubrichella.
0: Ehi, per favore, con calma. Allora Lella, perché Lallo dovrebbe ascoltare la rubrichella?
1: Perché è arrivato un messaggino diretto a lui.
2: No, non è vero.
1: Sì che è vero.
2: Vabbè, allora dimmelo.
0: Ho capito, ma oggi va così. Allora facciamo una cosa. Vi mettete d'accordo e intanto ascoltiamo una bella canzone. Questo va bene per tutte e due?
1: Sì!
3: Se tu lo vuoi, tu lo sarai.
0: Per favore, con calma. Allora Lella, perché Lallo dovrebbe ascoltare la rubrichella?
1: Perché è arrivato un messaggino diretto a lui.
2: No, non è vero.
1: Sì che è vero.
2: Vabbè, allora dimmelo.
0: Ho capito, ma oggi va così. Allora facciamo una cosa. Vi mettete d'accordo e intanto ascoltiamo una bella canzone. Questo va bene per tutte e due?
1: Sì.

0: E dopo le Winx, eccoci di nuovo qui con Lella che ci doveva leggere un messaggino che è arrivato per la sua rubrica di consigli. Però il messaggino è indirizzato a Lallo.
1: Non ci credo.
2: Adesso invece ci crederai. Senti qui. Cara Lella, ascolto sempre la tua rubrichella che è molto bella. Non voglio un consiglio, ma solo dire a Lallo che anche lui mi piace tanto. Firmato S.
0: Oi oi oi.
1: E chi è S?
2: Ma come, non lo sai?
0: Ma Lallo, adesso, dunque, io so che tantissimi bambine e bambine all'ascolto ti adorano e ti vogliono tanto bene. Ma questa volta, questa S puntata così, mi fa pensare che forse, insomma, non dirmi che è proprio lei quella...
2: Sì, secondo me è proprio S.
0: Ma quella S?
2: Sì.
1: Ovi, ma cosa state dicendo? Mi volete dire cos'è questa S?
2: Non la indovini?
1: Selvaggia.
2: No.
1: Spiritosa.
0: No. Dai, Lallo. S come
1: Stalla.
2: Ma no, Lallo, dai, ci sei quasi.
1: Ma mi volete dire chi ha scritto questo messaggio, secondo voi?
2: Stella.
1: Stella. La mia stella. La mia stellissima! Ma siete sicuri? Ecco che ricomincia a belare. Quando ci sono i momenti più importanti, bella, Armando.
0: Lei fa così, lo sai.
2: Dicevo, non possiamo esserne sicuri al 1000 per 1000, ma siccome qui in radio abbiamo detto che lei ti piace...
0: E siccome lei ha scritto proprio a te...
2: Dicendo che anche tu le piaci...
0: E poi firmandosi con una S col puntino...
2: Sarebbero troppe le coincidenze.
1: Ma per tutte le biade, ma dite proprio che lei, che le piaccio, che adesso cosa faccio? Rispondo, non rispondo, si nota di più, se rispondo o non rispondo? Lella, non belare, ho bisogno di un consiglio.
2: E quando mi viene da belare vuol dire che ci devo pensare.
0: È giusto, ha ragione. Per dare un buon consiglio bisogna riflettere per bene, altrimenti si rischia di dire una sciocchezzuola. Allora facciamo così, ci ascoltiamo una bella canzone, così Lella ha il tempo di pensarci e poi ti darai il consiglio che ascolteremo tutti insieme, va bene?
2: Sì.

0: e stella, due cuori nella stessa stalla.
1: Oh, ma aspetta, devi prendermi in giro.
2: Sì, ha ragione.
0: Scusa, ma è difficilissimo resistere all'effetto di quella canzone.
2: È vero, quella canzone è proprio trascinante.
1: Fatti seri, perché la situazione qua è serissima.
2: Giusto.
1: Allora, rispondo o non rispondo a stellina del mio cuore?
0: Innanzitutto, caro Lallo, ogni tanto ti dimentichi che siamo in radio e molto probabilmente stellina del tuo cuore ti sta già ascoltando.
1: È vero.
2: Già.
0: E allora devi risponderle per forza.
2: Giusto.
1: E cosa le dico?
2: Beh, per esempio potresti dirle qualcosa di carino.
1: Ah, va bene, qualcosa di carino, l'ho detto.
2: Ma no, Lallo, così non hai detto niente.
1: Come no? No. Hai detto tu di dire qualcosa di carino.
2: Vabbè.
0: Sì, ma con qualcosa, Armando, intendeva un pensiero un po' più lungo e sensato di un semplice qualcosa.
2: Esatto.
1: Va bene, sarà pronto.
2: Vai!
1: Cara stella, stellina, tu sei la mia lucina.
2: Wow.
1: Dalla sera alla mattina.
2: Ma che bello!
1: Mangeresti un gelatino col tuo Lallino?
0: Bravissimo, Lallo,
2: che
0: bella!
2: Bravo. Sì. Sei stato perfetto.
1: Adesso che succede?
0: Adesso dobbiamo aspettare che risponda al nostro numero WhatsApp dedicato ai messaggi.
2: Che è?
0: 347 4-1-1-2-7-2-6.
1: Però Ufi, adesso dobbiamo aspettare di nuovo.
2: Pochino sì. Non lo sappiamo quanto dobbiamo aspettare. Però intanto possiamo ascoltare una bella canzone, va bene?
0: Sì.

0: Lallo?
1: Sì?
0: Mi sa che la cavallina Stella ha già risposto al tuo invito.
2: Ma dai, davvero? Evviva! Lallo ha già risposto. E che dice, Lella? Che dice?
0: Dice di no.
2: No?
0: No, aspetta, aspetta. Forse dice di sì.
2: Sì?
1: Sì? Ma insomma, no, sì, sì o no, no,
0: beh,
1: sì.
0: Non lo so. Ha mandato solo una faccina che sorride.
2: Ah.
0: Armando, che vuol dire secondo te?
2: Beh, se ha mandato una faccettina che sorride, secondo me vuol dire sì.
1: Secondo me vuol dire no.
0: Secondo me vuol dire non lo so.
1: Uffa, ma poi non si capisce con questi emoticon, come si dice?
2: Si dice emoticon, sono le faccettine, sì,
1: ecco, le faccettine, scusa, non si fa prima a scrivere, sì, oppure no?
2: Sì.

0: Prossima rubrica è la...
1: Ma io ho capito una cosa. Lei la vuol fare... sai come... non so se hai mai visto quelle cose che vedono i grandi, la mamma e papà, che non finiscono mai.
0: No,
1: però finisce bene.
0: Secondo
1: me, anche perché Lallo, te lo dico io, ma non lo dire a nessuno.
0: Sì.
1: Una faccettina che sorride.
0: Sì.
1: Vuol dire sì.
0: Bello, bello, bello.
1: però aspettiamo la prossima rubrichella di Lella.
0: Va bene.
1: E intanto voi bambini, se volete sapere davvero come andrà a finire, se Lallo e Stella andranno a mangiare un bel gelatino insieme, continuate a seguirci su
0: Big Bang.
1: Ci sentiamo alla prossima. Ciao.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: dove ho messo il pettinino? Ah, eccolo. Vieni, bambolina, che dobbiamo pettinarci i capelli. Oh, sì, signor parrucchiere. Oh, ma questi capelli sono tutti spettinati. Oh, sì, signor parrucchiere. Bene, adesso li... Accidenti, il collegamento con Mortadel, il tremendo capo del pianeta Kot. Tu, bambolina, nasconditi.
1: Oh sì, certo.
2: Soldato più che semplice Krud, sei in collegamento?
1: Agli ordini, mio potente e deprimente capo supremo, orribile incombenza e...
2: Basta così. Come procede il lavoro di studio sui terrestri?
1: Molto bene, comandante capo.
2: Spero che tu ti stia dando da fare. Non stai lì a pettinare le bambole.
1: Accidenti, ma come ha fatto a vedere che...
2: Cosa stai farneticando, Krud?
1: Niente. Se permette, procederei con il rapporto. Oggi si parla dei profumi della Terra. Rapporto astrale 44 diviso 3 con resto di 2. La Terra è veramente un pianeta sorprendente, con tante curiose abitudini e particolarità. Oggi riferirò sulla incredibile capacità dei terricoli a produrre sostanze profumate. Questi umani sono appassionati di profumi e aromi e hanno sviluppato una vera arte nel produrre sostanze che migliorano l'aria, rendendola fragrante e piacevole. Ecco la mia top 5, la mia terribile classifica dei migliori 5 profumi. Al quinto posto, profumo di città. La razza umana è talmente appassionata di profumi che si è organizzata per rendere le proprie città perennemente odorose.

0: cose piacevoli per le narici. Per questo ha inventato le automobili, le ben note scatolette di plastica e ferro munite di ruote. L'uso delle ruote in realtà non è ancora chiaro, dato che queste automobili sembrano pensate per stare ferme nel traffico, occupando il più possibile tutte le strade. Fatto sta che, restando accese, fanno uscire un delizioso fumo odoroso di smog da dei pratici tubi posti nella parte di dietro. Una soluzione pratica e geniale per migliorare l'inquinamento del pianeta. Geniale! Al quarto posto, profumi industriali. La passione per i profumi è talmente grande per questi curiosi terricoli che hanno pensato ad una vera e propria produzione industriale, delle fabbriche che producono buoni odori. La terra infatti è disseminata di industrie, fabbriche, fabbrichette, tutte con le proprie ciminiere che inondano l'aria di fumi e puzze disgustose. Il tutto gratis. Queste sì che sono buone pratiche. Al terzo posto, deodoranti personali. La cura della persona è quasi una fissazione per questi terricoli. Ci tengono tantissimo ad essere sempre profumati a dovere. Per questo in molti usano degli strani appositi bastoncini. Come funzionano? Bisogna accenderli e portarli alla bocca. Respirando profondamente, l'umano è così in grado di emettere un soave puzzo di fumo e nicotina. Nello stesso momento odoroso e inquinante, sia per chi fuma, sia per chi sta accanto, insomma, per il mondo in generale. Questo vuol dire collaborare. Al secondo posto di questa mia classifica sui profumi della terra abbiamo le scatole profumate. Questo è uno di quei comportamenti che mi rendono fiero di questa razza umana che, seppur inferiore a quella del mio glorioso pianeta, ha sviluppato ciononostante dei comportamenti degni di un abitante di Kot. Per le strade della città hanno messo delle grosse scatole di metallo e plastica chiamate cassonetti. In queste scatole si possono gettare i diversi rifiuti, divisi per categorie, organico, plastica, vetro, carta, in modo da poter essere riutilizzati. Sembrerebbe terribile detto così, no? Una cosa orrenda. Ma come? Così non si può inquinare, no? Cari miei, l'apparenza inganna. Infatti, per fortuna, ci sono degli uomini, pochi in verità, che hanno un alto senso del dovere e mischiano le sostanze, mettendo per esempio i rifiuti organici insieme alla plastica. In tal modo, questi rifiuti non si possono separare e marciscono insieme, producendo squisiti profumini di marcio. Purtroppo, le persone che non differenziano sono sempre di meno su questo pianeta. Su ciò dovremo lavorare noi alieni distruttori. Abbiamo un compito. E ora il primo posto. Sì, il primo posto di questa profumatissima top 5, di questa terribile odorosa classifica, in cima troviamo i caldi profumi. Gli umani sono per molti aspetti una razza geniale. Geniale. Perché riescono ad ottenere più risultati con un solo gesto. Nella loro perenne ostinazione nel trovare nuovi modi per profumare il pianeta, hanno escogitato un sistema quasi perfetto. Infatti hanno scoperto che incendiare le cose, le foreste, la spazzatura, i rifiuti vari, la benzina, insomma, tutto, produce nello stesso tempo un meraviglioso odore di bruciato e un innalzamento delle temperature. Senza contare poi l'aumento di CO2 e la distruzione degli alberi. Alberi! Eterni nemici per tutti quelli che, come noi sudditi di Mortadel, vogliono inquinare e distruggere l'ambiente. Gli incendi, che idea! E finisce così, con questa fiammante pratica umana, la nostra odierna classifica. Passo la parola al terrificante Mortadel.
1: Bene, Crud. A quanto pare, se gli umani continuano così, non dovremo fare un grande sforzo per distruggere il pianeta. Ma tu continua a vigilare. Non ti paghiamo per giocare con le bamboline.
0: In realtà non mi pagate proprio, eh? Anzi, siamo in arretrato con le paghe da 5 anni e...
1: Passo e chiudo.
0: Ecco, appunto. Però, che classifica puzzolente che mi è toccata fare. Per fortuna sulla Terra ci sono ancora tanti alberi e tante cose profumate, come questa rosa. Ah, che buon odore! Vero, bambolina?
2: Vero, e ci sono tante persone che stanno salvando il pianeta come i bambini.
0: Già, hai ragione, bambolina. Ma adesso vieni che finisco di pettinarti. Ah, le rose, che profumo delizioso. Ah.
3: Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids. Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta.
0: Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè.
3: Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Bambini, zii, nipotini, cuginetti, mamme, papà, pupazzi e peluche. Benvenuti ad una nuova straordinaria, strepitosa, fantasmagorica puntata di Big Bang. Oggi, qui, negli studi di Rai Radio Kids, abbiamo con noi i nostri simpaticissimi amici.
1: Aia, Lallo, stai attento!
0: Lella, la dolcissima pecorella. Tutto bene, Lella? Mi sembrava che ti stessi lamentando.
1: Sì, Armandissimo, tutto bene, grazie.
0: E il favoloso Lallo il cavallo.
1: Aia, Lallo, devi fare attenzione.
0: Ma scusami, Lallo, ma che cosa sta succedendo? Perché Lella si lamenta così?
2: Ma no, niente di grave, Armando. Mi sto solo allenando per le Olimpignadi. Si sa che lo sport richiede fatica e sofferenza.
1: Però è solo la mia sofferenza, uffa.
0: Intanto scusatemi, cosa vuol le Olimpignadi? Cioè, vorrei dire le Olimpiadi, Lallo.
2: No, intendo proprio le Olimpignadi. E io mi sto allenando per la gara di lancio della pigna che si svolgerà alla fattoria Cielo Rosa.
1: Peccato che una pigna su due finisca sulla mia testa. Lallo, le pigne sono dure, lo sai?
2: Uffi, ma io mi devo allenare, perché vincerà chi lancerà la pigna più lontana. E io vorrei vincere.
1: Ma io non sono lontana, sono proprio accanto a te. Non mi sembra che il tuo allenamento stia andando molto bene. Sono piena di bernoccoli.
2: Ma i bernoccoli si mangiano? Per caso sono degli speciali bignè?
0: No, Lallo, i bernoccoli sono dei bozzi che spuntano sulla testa quando viene colpita da qualcosa di duro, come le pigne per Lella. Facciamo così: ora tu fai una pausa dagli allenamenti, così Lella non rischia di venire colpita, e in cambio io vi racconto uno di quei bei messaggi che ci lasciano i nostri amici bambini al numero WhatsApp, che è
1: 347 411 2726.
0: Nina da Bologna, di 8 anni, consiglia a Lallo di praticare judo, arrampicata e pattinaggio, i suoi sport preferiti. Grazie Nina, i tuoi sono ottimi consigli per Lallo, anche perché l'arrampicata, il judo e il pattinaggio sono bellissimi sport. Continua a lasciarci i tuoi consigli e noi li leggeremo con grande piacere.
1: Già, sono degli sport molto belli quelli detti da Nina, e soprattutto a nessuno cadono pigne sulla testa.
2: Beh, in effetti potrei provare con l'arrampicata della credenza, però, dove sono nascosti i biscotti.
0: Allora, Lella e Lallo, vorrei che ci raccontaste tutto su queste Olimpignadi che si terranno alla fattoria Cielo Rosa.
1: Modestamente, anche noi ogni 4 anni abbiamo le nostre Olimpiadi.
2: Sì, e la gara di lancio della pigna è la più importante, per questo che si chiamano Olimpignadi.
1: Però c'è anche la gara di salto della staccionata. Le caprette sono bravissimissimissime.
2: E poi c'è quella della corsa sul prato, che naturalmente noi cavalli siamo imbattibili.
0: Certo.
2: Pensa, Armando, le oche e le anatre vincono sempre a nuoto nello stagno. Sono molto allenate.
0: Lo credo.
1: Le galline provano a vincere l'arrampicata sul tetto, ma non ci riescono mai. Beh, sai, loro non volano e al tetto non ci arrivano proprio.
0: Però devo dirvi che mi sembrano degli sport molto molto appassionanti. Mi piacerebbe molto assistere alle vostre Olimpignadi. E quando ci sono le Olimpiadi dovete sapere che io non mi perdo mai nemmeno una gara.
1: Ah, io seguo tutte le Olimpignadi. Ma senti, Armandissimissimissimo, perché le vostre si chiamano proprio Olimpiadi?
0: Questa è una bella domanda, Lella. Le Olimpiadi sono nate molti secoli fa, al tempo degli antichi greci.
2: Scommetto che le ha inventate una signora greca che si chiamava Olimpia.
0: Non proprio, Lallino, però Olimpia era il nome di una città della Grecia. Ed esattamente lì, dal giorno del solstizio d'estate, e cioè il 21 giugno, ogni 4 anni si svolgevano delle gare sportive all'interno di un grande stadio. Pensate che lo stadio misurava 600 piedi di Eracle.
1: Chi era questo Eracle?
2: Ma doveva essere una specie di mille piedi. Chissà che puzza di piedi in quello stadio.
0: Eracle era il nome greco di Ercole. Ve lo ricordate quell'eroe mitologico fortissimo? Quello che ha dovuto affrontare le famose fatiche?
1: Sì, certo. Sì.
2: Ma con tutti quei piedi, chissà come correva veloce da una fatica all'altra.
0: Ah no, Lallo, Eracle non aveva mica 600 100 piedi. Si credeva che il suo piede misurasse 32 centimetri, cioè quanto una scarpa numero 45, ed era stato preso come unità di misura per costruire lo stadio. Tornando alle Olimpiadi, gli atleti non erano dei veri e propri professionisti come oggi, ma dei giovani sportivi, tutti maschi più o meno sopra i 20 anni. Dovete pensare che in Grecia lo sport era molto importante, perché si riteneva che in un corpo sano ci fosse anche una mente sana.
2: Oh, vedi Lella, se non mi fate allenare al lancio delle pigne, rischio di diventare un povero scioccolo. Oh, mi tappino!
1: Ma se ti arrivano troppe pigne in testa, allora sì che è rischioso. Armando,
0: sì.
1: Invece i greci antichi che gare facevano?
0: Beh, erano gare di corsa, salto, lancio del disco, del giavellotto, lotta e altre ancora. Pensate che la cerimonia iniziava con l'accensione di una torcia nel bosco di Olimpia, che veniva portata da una staffetta fino a un luogo prestabilito. Vi ricorda qualcosa?
1: Sì, sì, anche le Olimpiadi iniziano con una torcia portata da una staffetta.
0: Brava Lella, perché le Olimpiadi dei nostri giorni hanno molti richiami a quelli dell'antica Grecia.
2: Anche noi alla fattoria facciamo una cerimonia di accensione.
0: Ah.
2: Sì, cioè, qualcuno porta un legnetto acceso, qualcun altro porta un altro legnetto, poi un altro, alla fine si fa un bel falò sul quale abbrustoliamo le pannocchie, la zucca, le carote. Mi è venuta una fame.
0: Lallo, con te si finisce sempre a parlare di cibo.
1: Armandissimo,
0: sì.
1: Sai che noi alla fattoria abbiamo anche una bella bandiera delle Olimpignadi con disegnati 5 fiori colorati che si trovano nei nostri prati.
0: Ma che bella, Lella!
1: Sì.
0: Ma voi sapete qual è il motivo dei 5 cerchi disegnati sulla bandiera olimpica?
2: Forse sono quelli della gara di hula hoop.
0: Non ci sono gare di hula hoop alle Olimpiadi. I 5 anelli della bandiera olimpica rappresentano i 5 continenti, mentre i colori degli anelli sono stati scelti tra quelli che appaiono più di frequente nelle bandiere dei paesi di tutto il mondo.
1: Sapete, io non vedo l'ora che le mie amiche mucche suonino il loro campanaccio per dare inizio alle gare.
0: Che bello! Però intanto possiamo fare un po' di musica con una delle nostre splendide canzoni.
1: Ci

0: Bentornati a Rai Radio Kids, bambine, bambini, grandi e piccoli amici. Siamo sempre qui con Big Bang, insieme a Lella e Lallo. E stiamo parlando di Olimpiadi e Olimpignadi, le gare che si svolgono alla fattoria Cielo Rosa. Lella, ma tu per chi tifi?
1: Io sto con le mie amiche caprette.
2: E per me non fai il tifo. Oh, me povero Toppino.
1: Ma certo che tifo per te, Lallo. Però non mi devi più tirare le pigne in testa.
0: Mi sembra una richiesta molto sensata, eh? Va bene, il nostro tempo per oggi è finito, ma noi ci rivediamo, anzi ci risentiamo prestissimo, proprio qui sulle frequenze di Rai Radio Kids, per una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao ciao ciao. Prima di salutarci del tutto, voglio ringraziare Barbara Cinquatti che fa il tifo insieme a Lella, Piero Marcelli che si allena con Lallo tirando le pigne sulla testa di Lella, Martina Forti che scrive insieme a me le nostre storie e infine un ringraziamento speciale alla nostra olimpionica regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un grande abbraccio e un saluto. Ciao ciao ciao!

0: Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso ma non mi raggiunse mai.
1: Vedi di smetterla con questa assurdità, la canzone sciocca come chi la canterà.

Allez.

0: Tutti quanti voglio fare jazz, perché resistere non si può al ritmo del jazz.
1: Giusto, samba, rumba, rock, roll, twist, cha, cha, cha. Lo stesso prurito non te dà.
0: Roba che non va.
1: La porca e rondò come il tango e il fostrò.
0: Roba rococò.
1: Se tu li senti suonar, ti farà ricordare
0: l'arca di Noè. Sa, sa, sa, sa, olè.
1: Cor geste senti giovane perché
0: hai voglia di ballare te, più forte di te.
2: E che non può, vien anche tu saprai com'è.
0: Che tutti quanti vogliono fare il jazz, la polca e il rondò come il tango e il foxtrot, roba rococò.
3: Roba che non s'usa.
0: Se tu li senti suonare, ti farà ricordare l'arca di Noè.

0: tutti quanti, tutti quanti voglio fare jazz,
1: alleluia,
0: tutti quanti, tutti quanti voglio fare jazz,
1: alleluia,
0: tutti quanti, tutti quanti voglio fare.

Hey.

0: Tutti quanti voglio fare in c'è.
1: Tutti quanti. Tutti quanti voglio fare in c'è.

0: e tu hai combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata sempre mai.
2: Sei sempre così allegra,
3: troppo spensierata.
4: Devi imparare a diventare dura, sai.
3: Troppo spensierata.
4: Resta con noi, che è il mondo più serio.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Una nuova carrellata musicale ricca di ritmo e di gocce di sudore, bambine e bambini di ogni età. Si parte con un pezzo dei mitici Blues Brothers e quindi occhiali scuri sul naso e via! Pigiama Party!

0: bentornati e benvenuti per questa nuova puntata di Big Bang! E ciao bambini e ciao Lella!
1: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini!
0: Molto bene, anche questa puntata siamo tu ed io, Lella.
1: Eh sì, Armando!
0: E allora, visto che siamo tu ed io, hai per caso pensato a qualcosa di cui vorresti parlare proprio in questa puntata?
1: Beh, non c'è stato bisogno di pensarci.
0: E perché?
1: Perché un bambino ha chiesto un consiglio alla mia rubrichella.
0: Wow, fantastico! E posso sapere di cosa si tratta?
1: Sì, certo. È un messaggino che ci ha scritto Mattia, te lo leggo.
0: Sì.
1: Ciao Lella, scrivo per la tua rubrichella. Potresti darmi un consiglio? Vorrei fare una sorpresa alla mia mamma per il suo compleanno. Cosa posso fare? Ciao, grazie, Radio Kids.
0: Ciao Mattia! Beh, intanto complimenti perché hai avuto un bellissimo pensiero, perché è davvero bello pensare di fare una sorpresa per il compleanno della mamma.
1: Eh sì!
0: Vero? E tu sai già cosa consigliargli, Lella?
1: Beh, più o meno sì. Ci sono tante cose che si possono fare e una di queste è dedicare alla mamma una bella canzone.
0: Giusto!

0: Vedi, c'è Armando?
1: Sì.
0: Questa canzone potrebbe piacere alla mamma di Mattia.
1: Direi proprio di sì, Lella. È una bellissima canzone. Però non sappiamo se questa canzone piace alla mamma di Mattia, giusto?
0: Hai ragione.
1: Mm-hmm.
0: Allora Mattia potrebbe scegliere una canzone che le piace di sicuro.
1: Sì. Tra l'altro, aspetta, vi ricordo, bambini, che in questa puntata di Big Bang Lella ha ricevuto un messaggino da parte di Mattia,
0: mm-hmm,
1: che le ha chiesto un consiglio per fare una sorpresa per il compleanno della sua mamma.
0: E dopo avergli consigliato di dedicarle una canzone, ho pensato a qualcosa di molto adatto al compleanno di una mamma.
1: Brava Lella, e che cosa hai pensato?
0: Dei fiori!
1: Wow, bellissima idea! Basta che Mattia non decida di regalare alla sua mamma un mazzo di rose Juliet.
0: Perché?
1: Perché sono delle rose meravigliose, ma hanno un piccolo problema, costicchiano un pochino.
0: E quanto costano?
1: 5 milioni di dollari l'una.
0: Cosa? Ma no, io dico di regalarle un bel mazzolino di fiori spontanei, ce ne sono tanti, margheritine, ciclamini, primule, violette.
1: Giusto, giusto, questo è un bel pensiero, un bel mazzolino di fiori spontanei è un bel regalo.
0: E non è finita qui.
1: Hai altri consigli per il nostro amico Mattia?
0: Sì, ma prima ascoltiamo un altro po' di musica augurosa.
1: L'hai inventata tu questa parola, Lella, augurosa?
0: Sì. Non è carina.
1: Molto carina, Lella. E allora musica augurosa sia!

0: Bene, siamo tornati nello studio di Big Bang, pronti per dare nuovi consigli a Mattia, che ha scritto alla rubrichella di Lella per poter fare una sorpresa per il compleanno della sua mamma.
1: Esatto! Fino ad ora gli ho consigliato di dedicare alla sua mamma una bella canzone e di offrirle un bel mazzolino di fiori spontanei.
0: Giusto.
1: Ma c'è un altro regalo che non costa nulla e piace a tutti.
0: E qual è, Lella?
1: L'arte.
0: L'arte? Che tipo di arte?
1: Quella che si preferisce. Disegni, quadri, sculture.
0: Ah, ma che bella idea! E poi tutti i genitori apprezzano la creatività dei loro figli.
1: Sì, Mattia, potresti fare un bel ritratto della tua mamma, oppure dipingere per lei un bel paesaggio, magari
0: bello.
1: Lei ama il mare o la montagna.
0: Sì.
1: Oppure potresti creare un'opera d'arte astratta con tanti colori e del materiale da riciclo.
0: Ma che brava, Lella, sono proprio colpito.
1: Grazie Armando, anche tu te la cavi, sai?
0: Ci posso provare, grazie Lella. E grazie a Luca per averci scritto, è stato davvero carino a preoccuparsi di preparare una sorpresa per il compleanno della sua mamma.
1: Certo, Mattia non è mica come Pierino. Senti queste barzellette, Armando.
2: Ciao Lella e Armando, sono Enea e vi voglio raccontare questa due barzellette. Incomincio?
0: Dai.
2: Pierino chiede al papà: vero che le carote fanno bene alla vista? Certo Pierino, hai mai visto un coniglio con gli occhiali? Ma maestro, dice Pierino, dici il nome di un serpente? Un cobra, signora maestra. Mi dice un altro nome di un altro serpente? Un altro cobra, signora maestra. Ciao Lele e Armando.
0: Ciao, che bravo,
1: sì,
0: complimenti.
1: Che carine queste barzellette.
0: Molto, bravo Enea. E allora dedichiamo a Enea la nostra prossima canzone, Radio Criceto 33.
3: Sono Criceto, DJ degli animali, chi cambia canale è un pollo e non lo sa. Radio Criceto, si va ad incominciare, pronti a ballare?
4: Sì, sì, sì.

0: Allora, bambini, vi è piaciuta quest'oggi la rubrichella di Lella?
1: Spero che i miei consigli possano essere utili a tutti voi che volete fare una bella sorpresa alle vostre mamme. Vi ricordo che basta scegliere una bella canzone, raccogliere un mazzolino di fiori e usare tutta la vostra creatività per realizzare una bella opera d'arte da regalarle.
0: Brava Lella, e posso aggiungere anch'io una cosa?
1: Certo, quale?
0: Allora, secondo me un'altra bella sorpresa che si può fare alla mamma è quella di farle trovare tutta la cameretta in ordine.
1: Va bene, aggiungiamo anche questo ai consigli della mia rubrichella. Speriamo che tu sia stato contento, Mattia. E se avete bisogno di un consiglio, scrivetemi. Il nostro numero WhatsApp è
0: 347-411-2726. Ciao, bambini!
1: Vi aspettiamo!
0: Ciao, ciao!

0: genitori, nonne, nonni, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super saluto da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova scoppiettante, spumeggiante puntata di
1: Bigete.
0: Ciao Lallo.
1: Ma ciao Armadissimo.
0: Allora, ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: Allora, per cominciare voglio farvi una domanda.
1: No Armandissimo, non mi piacciono le domande, soprattutto se sono difficili.
0: Ma questa è semplicissima e possono rispondere proprio tutti, anche gli amici che sono in ascolto.
1: Sentiamo, dai.
0: Allora, vorrei sapere qual è la cosa che vi piace di più in assoluto. Vi faccio degli esempi. Il profumo del pane al mattino.
1: Che buono.
0: E guardare le nuvole spinte dal vento.
1: Bello, che vanno al galoppo come i cavallini.
0: Correre su un prato. Giocare a calcio.
1: Bello, ma sono bellissime tutte queste cose.
2: Sì, anche a me piacciono tanto.
0: Ecco, ma io sono convinto che ce ne sia una che vi piacerà ancora di più. Pensateci. Intanto ci ascoltiamo tutti insieme una bella canzone. Raindrops on roses and whiskers.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: La grandissima.
0: E per chi si fosse messo in ascolto soltanto ora, ripeto la domanda che avevo prima posto a Lallo, Lella e a tutti voi. Cos'è che vi piace di più? Qual è la cosa che vi rende davvero felici? Allora, Lellina, Lallo, ci avete pensato?
1: A me piace tanto il gelato al cioccolato fragola, che sono felicissimo quando lo mangio.
3: Lo sappiamo, Lallo.
0: Certo. E tu, Lellina?
3: Beh, adoro passare il tempo con le mie amiche pecorelle.
0: Ecco, era proprio questo il genere di risposta che intendevo quando vi ho posto la domanda. Gli amici. Gli amici sono una grande fonte di energia e felicità. E sarà per questo motivo che forse quando litighiamo come un vero amico ci restiamo molto male. A questo proposito, Lellina, è arrivato un messaggio per la tua rubrichella. Vuoi rispondere?
3: Che meraviglia, sì, certo!
0: Allora, Ada ci ha raccontato di aver litigato con la sua compagna di classe, Maria, perché parlando con un'altra amica l'ha definita una maestrina e adesso tutta la classe è contro di lei. Perciò Ada non sa bene come fare a uscire da questa situazione.
4: Oh, mi dispiace tanto.
0: Anche a me. Intanto, Ada, grazie del tuo messaggio. E Lellina, che ne dici? Ada ha dato della maestrina a un'amica e adesso nel suo gruppetto sono tutti contro di lei.
4: Di sicuro questa sua amica non sarà stata contenta di sentirsi chiamare maestrina.
1: Sì, ma io non capisco perché.
0: In che senso, Lallo?
1: Ma non c'è niente di male a dire minestrina a qualcuno.
0: No.
1: Minestrina è buona, soprattutto con le stelline, il brodino di carote.
3: Ma no, Lallo, Ada ha detto maestrina.
0: Eh sì. Perché magari, io non lo so, però mi viene da pensare che magari questa sua amichetta, questa sua compagna di scuola, a volte è forse un po' saputellina, sai, quando si vuole insegnare a tutti come comportarsi, no? Lallo, non si fa così. Tu dovresti essere molto più bravo, una cosa del genere, io penso, no?
3: Però, se Ada ci tiene a Maria,
0: sì,
3: deve cercare di spiegare perché le è scappato quel maestrina.
1: Però, se la sua amica si offende ancora di più?
0: Sai, bravo, Lallo, questo pericolo ci potrebbe essere, però deve essere brava Ada nel dire le cose, giusto, Lellina?
3: Sì, deve essere sincera e aprire il suo cuore.
0: Ecco.
3: E sono sicura che la sua amica Maria capirà.
0: Sì.
1: Giusto, e non deve dire più minestrina.
0: Ma pasta asciutta.
1: Giusto, ecco, che è più buona.
0: E allora adesso ci ascoltiamo una bella canzone che parla proprio di questa amicizia, perché gli amici veri ci rendono forti, come dei supereroi. Mi diverte questa cosa, anziché minestrina pasta asciutta.
1: Buona!
5: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Bambine e bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, meraviglioso popolo di ascoltatrici e ascoltatori di Big Bang. Siete sempre qui con me, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Il nostro Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E oggi stiamo prendendo spunto dal messaggio di Ada. E stiamo parlando di amicizia, un sentimento che ci rende davvero felici.
3: Proprio come il gelato, cioccolato e fragole.
1: E l'amicizia ci rende anche fortissimissimissimissimi.
0: Giusto. Ah, tra l'altro, a proposito di amicizia, non trascuriamo l'amicizia con le nostre amiche ascoltatrici e gli ascoltatori. Continuate a mandarci i vostri messaggi dove ci potete raccontare dei vostri piccoli e grandi problemi ai quali risponderà Lella con la sua rubrichella.
1: Già.
0: Ma anche storie buffe, divertenti, filastrocche, colmi, barzellette, come quella di Gaia e Isabel. Volete sapere cosa ci ha detto?
1: Certo che sì!
0: Allora, sapete che cosa fa una pesca al mare?
1: No.
0: Pesca!
3: Ma scusa, Armando, certo, non poteva mica fare l'albicocca.
1: Bravo, Lallo.
0: No. Spiega bene tu, Lellina.
1: Perché intendeva che è una pesca, ma anche che pesca i pesci.
0: Ecco. Tutto il giochino sta in quella E che può essere aperta o chiusa.
1: Esattamente, bravo Armando.
0: Lellina è bravissima perché alla Fattoria Cielo Rosa fa i corsi di dizione.
1: Già.
0: Ma insomma, allora contate su di noi e chiamate il nostro numero WhatsApp che è
2: 347-411-2726.
0: Perfetto.
3: Lina, Armandissimo.
0: Dici Lallo, che c'è?
3: Volevo dirvi che quando sto con voi io divento un super cavallino.
0: Ma che bello, grazie.
1: Anche io mi sento una pecorella invincibile quando sto insieme a voi.
0: Ma che meraviglia, e questo è l'effetto che fa l'amicizia. E noi siamo amici, ci vogliamo bene e insieme ci divertiamo.
1: Proprio così!
0: Purtroppo però la nostra puntata è arrivata agli sgoccioli.
3: Pin, pin, pin. Senti come gocciola.
0: Ma noi torneremo presto, anzi prestissimo, per un altro spumeggiante episodio di...
2: Big Bang!
0: E allora, prima di salutarci, io voglio ringraziare Piero Marcelli, che ci fa sempre divertire in compagnia di Lallo. Grazie alla soave e allegra amica di Lella, Barbara Cinquatti. Un ringraziamento va anche ai testi poetici di Lorenza Cingoli e Martina Forti. E infine, un super grazie alla regista e grande amica Isabella Carbone, che cura con amore tutte le nostre puntate. Da me, Armando, un super abbraccio e a risentirci alla

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti e a tutti, io sono Chiara Anzolini.
2: E io sono Fabio De Pascale.
1: Siamo due comunicatori della scienza e lavoriamo all'Università di Padova come ricercatori per il Centro Nazionale per la Biodiversità, il centro che si occupa di tutelare la biodiversità italiana e del Mediterraneo.
2: Uno dei progetti più entusiasmanti che abbiamo seguito è stato la realizzazione di The Biodiversity Issue, un albo della collana Comics and Science di CNR Edizioni.
1: Nell'albo troverete una storia a fumetti intitolata Operazione Sciame, scritta da Alessandro Lise e disegnata da Sara Menetti, e in più alcuni articoli di approfondimento.
2: La storia è ambientata in un futuro non troppo lontano, in cui molti ambienti naturali esistono solo perché conservati all'interno di enormi musei, che però sembrano più delle banche ad altissima sicurezza. I protagonisti della storia sono Edward e Vandana, che devono intrufolarsi in uno di questi musei per compiere una missione molto rischiosa, di cui però non vi diremo altro, se non che ha un alto tasso di azione e importanti risvolti per il futuro della società descritta nella storia.
1: Oltre a questa avventura, troverete anche 6 articoli per approfondire i temi che vengono trattati nella storia e che aiuteranno voi lettori a capire meglio i tanti argomenti scientifici sulla biodiversità. Per esempio, troverete un articolo scritto proprio da noi due che parla della biodiversità a tutti i suoi livelli e un altro che parla invece di come possiamo convivere con tutte le diverse forme di vita.
2: Ma ora, Chiara, vogliamo dire come abbiamo lavorato a questo progetto?
1: Beh, certo, quella è stata la parte più divertente per noi. Un progetto di questo tipo ti porta a lavorare a stretto contatto sia con i ricercatori che con i fumettisti, che fanno due lavori molto diversi tra di loro. Noi, come comunicatori della scienza, abbiamo avuto il compito di avvicinare e far immergere Alessandro Lise e Sara Menetti nella quotidianità di chi fa ricerca con la biodiversità. E per farlo li abbiamo portati prima nella Laguna di Venezia e poi all'Orto Botanico di Padova, dove hanno incontrato, tra gli altri, anche Telmo Pievani, che ha parlato loro delle minacce alla biodiversità e di che cosa possiamo fare per evitarle.
2: Troverete tutto questo e molto altro sia in formato digitale che cartaceo nel The Biodiversity Issue, l'albo di Comics and Science realizzato dal Centro Nazionale per la Biodiversità.
3: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: per un'altra grande puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao. Ehi, ma che succede, Lallo? Ti sei raffreddato?
2: Da.
1: Ma allora no? Perché starnutisci?
0: Scusami, ti prude il naso, che succede?
2: Un pochino.
1: Senti, altro che un pochino, questo prurito al naso sembra molto grave.
0: Eh sì, forse è allergico a qualche cosa. Lallo, ti ricordi se ti è già successo?
2: Forse sì.
0: Ehi, Lallo.
1: Armando, povero Lallo, dobbiamo fare qualcosa per aiutarlo.
2: Sì. Lallo, aiuto.
0: L'unica cosa che possiamo fare è cercare di capire che cosa gli ha provato questa allergia.
1: E come?
0: Magari lo portiamo da un dottore, un bravo specialista.
2: No, è passato.
0: Lallo, non ti trattenere, è meglio che starnutisci. Ecco, d'accordo, non ti porto subito dal dottore, va bene? Allora, dunque, insomma, visto che a voi pupazzi di solito le canzoni hanno un effetto speciale, no? Allora possiamo ascoltarne qualcuna e magari lo guariscono, che ne dici?
1: Bella idea, Armando, e speriamo che funzioni.
2: Veramente, speriamo.
0: Allora, proviamo subito con una cosa che a Lallo piace tantissimo.

0: Allora, Lallo, come ti senti?
1: Un po' meglio. Il cioccolato mi fa sempre bene, però sento che non è passato ancora del tutto, perché non me ne date un pochettino. Dai, un po' di cioccolatino di quello vero. Dai.
2: Ecco, vedi? No. Allora, prima dobbiamo capire a che cosa è dovuta questa allergia. Dobbiamo fare altre prove.
0: Armando, ma che cos'è un'allergia?
2: Beh, l'allergia è quando si sta male per qualcosa. Magari questo qualcosa agli altri non fa male.
0: E per cosa si sta male?
2: Per esempio, ci sono tante sostanze. Per esempio, in primavera il polline dei fiori, oppure delle piante, magari alcuni cibi.
1: Armando, è possibile che sia allergico a qualche cibo?
2: Sì, questo lo penso anch'io. Poi con il cioccolato sei stato meglio.
1: Però non sono ancora guarito.
0: Ma come si fa a sapere quali sostanze fanno male a una persona?
2: Si fanno delle prove. Per esempio, si mettono un po' di quelle sostanze, tipo il polline o il cibo, in una goccettina sulla pelle e si controlla la reazione. Se la pelle diventa rossa, vuol dire che magari c'è l'allergia.
0: Capito?
1: No, io preferisco le canzoni, No.
0: Proviamo con il polline dei fiori adesso.
2: Ah, giusto, abbiamo un sacco di canzoni adatte.
0: Scegliamo la più famosa.
2: Eccola qui.

0: Bene, e allora vediamo se qui, nello studio di Big Bang, Lallo è allergico ai fiori.
1: Armando, mi pare proprio di no, sai.
0: Oh.
1: Anzi, direi che questa allergia mi sta passando, ma sai che non starnutisco più?
2: Sì, però non abbiamo ancora capito a cosa sei allergico, Lallo.
0: Ha ragione, Lella, dobbiamo scoprirlo, perché almeno evitiamo che ti capiti di nuovo.
2: Pensaci bene, Lallo, che cosa hai fatto stamattina quando ti sei alzato?
1: Allora, vediamo, come prima cosa ho bevuto un cappuccino.
0: Un cappuccino? Cioè, latte e caffè? Aia!
1: No, ci fai male, Armando?
0: No, dicevo aia, perché per esempio il caffè è una delle sostanze che può provocare allergia.
2: Allora facciamo subito una prova allergica con una canzone sul caffè?

0: Lalo, come va dopo il caffè della Peppina?
1: Beh, un pochino meglio, Lella. Era buono il caffè.
0: Ma non abbiamo ancora trovato cosa fa starnutire Lallo.
2: Sì, è vero. Ma... quindi non è neanche il caffè, eh?
0: No.
2: Allora, ma Lallo, scusa un attimo. Vieni un po' qui vicino.
1: Sì.
2: Ma che cos'hai nel naso?
1: Guarda. Cos'è?
2: È un filo gigantesco di biada.
1: No. È perché ho fatto colazione con la biada.
0: Ma è un filo che è rimasto nel naso. Ecco cosa ti faceva starnutire.
2: Ma ci scommetto che ora non starnutisci più, vero?
1: No, non starnutisco più. Ma guarda.
2: Meno male, abbiamo risolto il problema di Lallo.
1: Avevo la biada nel nasone.
2: E va bene, risolta l'allergia di Lallo. Bambini, noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata di...
1: Beep.
2: A tutti!
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Il bolide rosso. Oggi, al Parco dell'Elefante, Lampadino e Caramella giocano ad una gara di biglie nella piscina di sabbia. Con loro ci sono Marco e Laura. Lampadino lancia la sua biglia blu.
1: La tua biglia rossa è ancora prima, Caramella.
2: Sì, Lampadino, ora tocca a Marco.
0: Il bambino colpisce con forza la sua biglia, che supera tutte le altre e vince.
3: Visto, amici, che super colpo!
4: Bravissimo, Marco!
3: Grazie, Laura. Merito della mia biglia fortunata.
0: Lampadino la raccoglie controllandola.
1: Marco, la tua biglia è di plastica e non di vetro come le nostre.
2: Vuol dire che è più leggera.
4: Per questo andava veloce.
3: Non volevo imbrogliare.
1: Lo sappiamo, Marco, non ti preoccupare.
0: E intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini nel magiregno.
1: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia.
0: I fratellini si danno la mano davanti alla grande quercia e pronunciano la formula magica.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone.
0: Il vortice magico trasporta i bambini nel magiregno, dove li attende il cagnolino Zampacorta.
6: Ciao Lampadino, ciao Caramella.
5: Ciao Zampacorta.
6: Oggi è il giorno della Magi Race, la magi gara di bolidi a pedali.
4: Wow!
6: Seguitemi, vi mostro una cosa.
0: I tre amici raggiungono un'officina. Un ghepardo li aspetta vicino ad una macchina a pedali rossa.
6: Eccoci arrivati. Lui è Gianca Ghepardo, costruttore di bolidi da corsa.
7: Benvenuti, amici.
5: Ciao, Gianca.
1: Quel bolide è opera tua?
7: Sì, vi presento la Gherrari numero 27.
2: È bellissima.
7: L'ho costruita per un pilota eccezionale, Zampacorta.
2: Ma io vorrei che fosse uno di voi a guidarla.
1: Guidala tu, sorellina, sei eccezionale nelle gare in pista.
2: Sì, ma io sono brava alle corse delle biglie.
6: Per me saresti un pilota perfetto, Caramella.
2: D'accordo, mi avete convinta.
7: Prendi il casco rosso e andiamo al circuito.
5: Sì!
0: Intanto, Duca Puzzoloso, fuori dal suo nascondiglio, vuole chiudere le faine tordo e tondo nel cofano di un grosso quadriciclo da corsa.
8: Entrate, imbranati!
9: Ma da lì dentro non si vede la strada!
8: Guiderò io! Voi dovete solo pedalare di nascosto e farmi vincere la Magi Race!
9: Bareremo anche questa volta!
8: Certo, ma nessuno se ne accorgerà! Andiamo!
0: Tordo e tondo entrano all'interno del cofano. Il Duca lo chiude. Si siede alla guida e, indossato il casco, batte col pugno sull'auto.
9: Forza, pedalate!
0: Il quadriciclo si avvia cigolando. Sulla linea di partenza, i piloti sono pronti ed il pubblico è in festa. Caramella arriva a bordo della Gherrari, seguita dai suoi amici.
2: Quanti piloti e quante bandiere!
6: La Magi Race appassiona tutti!
0: In quel momento arriva anche Duca Puzzoloso.
6: Proprio tutti, guardate chi c'è!
2: Duca Puzzoloso, speriamo non vinca lui!
7: La sua vettura è troppo grossa e pesante per vincere. E poi la Gherrari è la migliore in assoluto.
6: Lampadino, Gianca, andiamo alla partenza! Re Zampasaggia sta per parlare!
10: Benvenuti alla Magi Race, amici del Magi Regno! Buon divertimento e che vinca il migliore!
0: Pandaguru abbassa la bandiera a scacchi e la gara ha inizio. Tutti pedalano con impegno, ma è Duca Puzzoloso a scattare in testa.
8: Più veloce, Faine, voglio vincere!
2: Puzzoloso è primo, devo accelerare!
0: Da bordo pista, i tre amici tifano animatamente.
1: Forza, sorellina!
2: Caramella sta recuperando!
8: Oh? Ci sta superando, fate qualcosa, imbranati!
0: Dal cofano della macchina del Duca spunta la zampa di una faina che colpisce la Gherrari mandandola fuori pista.
2: Presto, corriamo da Caramella!
0: La bambina è scesa dalla vettura e i tre la raggiungono.

0: Bambino, sta bene, ma ora quel cattivone vincerà.
1: Puzzolo, so sta imbrogliando. Ho visto qualcuno nascosto dentro il cofano.
2: Non si vince con l'imbroglio, ma con l'impegno. Dammi il casco, Caramella.
3: Gianca indossa il casco e salta la guida della Gherrari. Pedalando velocissimo, il ghepardo supera tutti i concorrenti, fino a raggiungere il duca in testa.
2: I tuoi trucchi non funzionano, furfante!
3: Gianca supera di slancio l'auto di Puzzoloso, che inizia a ruotare su se stessa e finisce la sua corsa contro un albero.
4: Ai, che botta!
5: Ai, che male!
3: Vedendo le faine, anche gli spettatori scoprono l'inganno.
6: Duca Puzzoloso è un imbroglione!
3: Duca Puzzoloso si allontana disperato.
4: Mi hanno scoperto!
3: Panda Guru sventola la bandiera a scacchi. Gianca ha vinto!
7: Bravo!
3: Arrivati gli altri concorrenti, Rizzan Pasaggia premia Gianca.
8: Dichiaro la Gherrari e Gianca vincitori della Magi Race! Ecco la coppa!
2: Sì!
3: Gianca solleva la coppa. Lampadino e Caramella, salutati tutti, corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
7: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni!
0: Lampadino e Caramella nel magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo, accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
7: Vi aspettiamo! Ciao bambini!
9: Rai Radio Kids, la nostra radio.
10: Sono qua,
11: sono là,
10: sono su,
12: sono giù,
10: sono due,
11: sono tre,
10: sono sempre più.
12: Se tu
10: non vuoi
12: finire
10: nei guai,
11: lontan da loro
12: ti manterrai.
13: Perché? Perché quelli là ce l'hanno con te. Sono i filanti e non dove, creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
10: Guai,
13: guai. Per farti disperare si possono sdoppiare. Ti sembrerà che non finisca mai.
10: Mai,
13: mai. C'è me di ogni altezza, di ogni grossezza, e tu li puoi incontrare ovunque vai.
10: Vai,
12: vai.
13: Val molto più dell'oro, di miele per loro. Divoreranno tutto quel che hai.
10: Non ti fidare
12: di loro. Perché?
10: Lo sai.
12: Che sono?
10: Più golosi di te.
12: Nascondi tutto il miele che hai.
10: Oppri-

0: Vai!
1: Vai!
2: Molto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
0: Son qui, son là!
3: Son giù!
0: Ormai!
3: Lì hai!
0: Intorno a te!
1: Laggiù!
0: Di qua!
3: Di là!
0: Lassù! Attento che...
1: Ce l'ho con te!

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Mister, sei sempre il numero uno.
2: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
3: Ciao bambini, questa sera c'è una canzone davvero speciale che si intitola Mamma di pancia, mamma di cuore. Ma cosa importa dove nasce l'amore? Importante che ci sia. E poi basta poco, un sorriso, una carezza, vero? E in questo le mamme, tutte le mamme, sono le stelle più luminose. Proprio come voi, che siete meravigliosi. Ora proviamo a chiudere gli occhi. Un dolce respiro

Buonanotte bambini e sogni d'oro. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte.